0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Questa è Touring

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Apriamo con il Medio Oriente, scontro diplomatico tra Israele e Regno Unito dopo la decisione di Londra e di altri 11 paesi di fermare l'importazione dei prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati. Hanno aderito tra gli altri Francia, Canada e Spagna, mentre l'Italia non figura tra i firmatari. Israele ha reagito chiudendo il consolato britannico a Gerusalemme Est, espellendo alcuni rappresentanti del Regno Unito e vietando l'ingresso a 12 funzionari britannici.
2: Resta altissima la tensione nel Golfo Persico. Le guardie rivoluzionarie iraniane sostengono di aver attaccato 2 navi statunitensi, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni. L'operazione, secondo l'agenzia ufficiale IRNA, sarebbe la risposta ai raid americani che ieri avevano colpito 5 petroliere iraniane. Iran parla di danni considerevoli, ma le informazioni non hanno ancora ricevuto conferme indipendenti. Crescono le preoccupazioni per la sicurezza della navigazione e per le possibili ripercussioni sul prezzo del petrolio.
1: La guerra in Ucraina, telefonata di circa un'ora tra Vladimir Putin e Donald Trump, dedicata ai negoziati per una soluzione del conflitto. Secondo il Cremlino, Putin avrebbe assicurato che la Russia non ha alcun piano di aggressione contro l'Europa. Zelensky propone un incontro trilaterale tra Russia, Ucraina e Stati Uniti già nel corso di settembre. Intanto, terminata la tregua di 3 giorni, sono ripresi gli attacchi russi contro Kiev. Il Regno Unito ha annunciato nuovi aiuti per la difesa aerea ucraina.
2: Ancora forti disagi. I cieli britannici, sono almeno 177 i voli programmati per oggi poi cancellati, quasi tutti all'aeroporto londinese di Heathrow. Si aggiungono ai circa 1300 collegamenti soppressi ieri negli scali del Regno Unito. I tecnici della National Air Traffic Services stanno cercando di risolvere un problema di sistema. I viaggiatori sono invitati a controllare lo stato del proprio volo prima di raggiungere gli aeroporti.
1: E veniamo in Italia. Polemica sul convegno dedicato all'insicurezza urbana organizzato il 18 settembre a Torino da 2 sigle sindacali delle forze di polizia. Tra i relatori è annunciato Roberto Vannacci. Dopo le proteste dell'opposizione e del SILP CGL, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha precisato che si tratta di un'iniziativa sindacale. Non sarà considerato aggiornamento professionale per i poliziotti, non vi parteciperà il questore di Torino. Dal movimento di Vannacci arriva l'accusa di censura selettiva.
2: L'economia comincia a prendere forma. La prossima legge di bilancio, il ministro Giancarlo Giorgetti ha annunciato che il governo sta valutando incentivi fiscali per le imprese disponibili ad aumentare gli stipendi, soprattutto quelli dei lavoratori più giovani. All'esame anche un possibile innalzamento del limite di reddito per la flat tax e l'uscita dal lavoro a 64 anni per una platea più ampia. Ogni intervento sulle pensioni, ha precisato il ministro, dovrà però garantire la sostenibilità dei conti nel lungo periodo.
1: E chiudiamo con lo sport. Esordio amaro in Champions League per l'Inter, battuta 2-1 dalla Real Madrid a Santiago Bernabeu. I dettagli nel servizio di Federica Sorrentino.
3: Si è aperta con una sconfitta la stagione delle squadre italiane in Champions League. Allo stadio Bernabeu l'Inter ha giocato una gara coraggiosa ma ceduto 2-1 al Real Madrid, a segno con Mbappé e Valverde. A fare la differenza, 2 clamorosi errori difensivi nel primo tempo di Jones e del portiere nerazzurro Martinez, che ha azzardato un dribbling finendo trafitto per la seconda volta. I nerazzurri hanno creato molte occasioni neutralizzate dalle parate di Courtois, che si è arreso solo a Carlos Augusto su assist di Lautaro alla mezz'ora della ripresa.
1: Questa sera alle 21 il Napoli ospiterà al Maradona l'Arsenal. La squadra inglese ha raggiunto l'Italia in ritardo a causa dei problemi al traffico aereo britannico. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, dopo.
0: Touring 104, informazione e passione. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Apriamo con il Medio Oriente, scontro diplomatico tra Israele e Regno Unito dopo la decisione di Londra e di altri 11 paesi di fermare l'importazione dei prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati. Hanno aderito tra gli altri Francia, Canada e Spagna, mentre l'Italia non figura tra i firmatari. Israele ha reagito chiudendo il consolato britannico a Gerusalemme Est, espellendo alcuni rappresentanti del Regno Unito e vietando l'ingresso a 12 funzionari britannici.
2: Resta altissima la tensione nel Golfo Persico. Le guardie rivoluzionarie iraniane sostengono di aver attaccato due navi statunitensi, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni. L'operazione, secondo l'agenzia ufficiale IRNA, sarebbe la risposta ai raid americani che ieri avevano colpito 5 petroliere iraniane. Iran parla di danni considerevoli, ma le informazioni non hanno ancora ricevuto conferme indipendenti. Crescono le preoccupazioni per la sicurezza della navigazione e per le possibili ripercussioni sul prezzo del petrolio.
1: La guerra in Ucraina, telefonata di circa un'ora tra Vladimir Putin e Donald Trump, dedicata ai negoziati per una soluzione del conflitto. Secondo il Cremlino, Putin avrebbe assicurato che la Russia non ha alcun piano di aggressione contro l'Europa. Zelensky propone un incontro trilaterale tra Russia, Ucraina e Stati Uniti già nel corso di settembre. Intanto, terminata la tregua di 3 giorni, sono ripresi gli attacchi russi contro Kiev. Il Regno Unito ha annunciato nuovi aiuti per la difesa aerea ucraina.
2: Ancora forti disagi nei cieli britannici, sono almeno 177 i voli programmati per oggi poi cancellati, quasi tutti all'aeroporto londinese di Heathrow. Si aggiungono ai circa 1300 collegamenti soppressi ieri negli scali del Regno Unito. I tecnici della National Air Traffic Services stanno cercando di risolvere un problema di sistema. I viaggiatori sono invitati a controllare lo stato del proprio volo prima di raggiungere gli aeroporti.
1: E vediamo in Italia, polemica sul convegno dedicato all'insicurezza urbana organizzato il 18 settembre a Torino da due sigle sindacali delle forze di polizia. Tra i relatori è annunciato Roberto Vannacci. Dopo le proteste dell'opposizione e del SILP CGL, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha precisato che si tratta di una iniziativa sindacale. Non sarà considerato aggiornamento professionale per i poliziotti, non vi parteciperà il questore di Torino. Dal movimento di Vannacci arriva l'accusa di censura selettiva.
2: L'economia comincia a prendere forma, la prossima legge di bilancio. Il ministro Giancarlo Giorgetti ha annunciato che il governo sta valutando incentivi fiscali per le imprese disponibili ad aumentare gli stipendi, soprattutto quelli dei lavoratori più giovani. All'esame anche un possibile innalzamento del limite di reddito per la flat tax e l'uscita dal lavoro a 64 anni per una platea più ampia. Ogni intervento sulle pensioni, ha precisato il ministro, dovrà però garantire la sostenibilità dei conti nel lungo periodo.
1: E chiudiamo con lo sport. Esordio amaro in Champions League per l'Inter, battuta 2-1 dal Real Madrid a Santiago Bernabéu. I dettagli nel servizio di Federica Sorrentino.
3: Si è aperta con una sconfitta la stagione delle squadre italiane in Champions League. Allo stadio Bernabéu l'Inter ha giocato una gara coraggiosa ma ceduto 2-1 al Real Madrid, a segno con Mbappé e Valverde. A fare la differenza, due clamorosi errori difensivi nel primo tempo di Jones e del portiere nerazzurro Martinez, che ha azzardato un dribbling finendo trafitto per la seconda volta. I nerazzurri hanno creato molte occasioni neutralizzate dalle parate di Courtois, che si è arreso solo a Carlos Augusto su assist di Lautaro alla mezz'ora della ripresa.
1: Questa sera alle 21 il Napoli ospiterà al Maradona l'Arsenal. La squadra inglese ha raggiunto l'Italia in ritardo a causa dei problemi al traffico aereo britannico. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Questa è Touring 104.
5: Dal 12 al 15 settembre

0: 4 giorni di gusto, incontri, spettacoli e sorprese con maestri gelatieri dall'Italia e dal mondo. Vieni a scoprire il gelato che non hai ancora assaggiato. Scirubetta, Festival del Gelato Artigianale, dal 12 al 15 settembre sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.
1: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
2: Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
4: Radio Touring 104.

Questa è Radio Touring 104. Per sempre, ma il profumo tu

0: 4 giorni di gusto, incontri, spettacoli e sorprese con maestri gelatieri dall'Italia e dal mondo. Vieni a scoprire il gelato che non hai ancora assaggiato. Scirubetta, Festival del Gelato Artigianale, dal 12 al 15 settembre sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
3: Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
4: Radio Touring 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Torna ad infiammarsi il Golfo Persico. Gli Stati Uniti hanno distrutto 5 petroliere iraniane dopo che il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche ha preso di mira una nave da guerra della Marina americana con missili balistici per 2 volte negli ultimi 2 giorni. Lo ha riferito il comando centrale americano, secondo cui la nave da guerra è riuscita a schivare i tentativi di attacco iraniani e ha continuato a pattugliare le acque della regione senza che siano stati registrati feriti. Caos e disagi ieri nei cieli della Gran Bretagna, non solo a causa di un guasto tecnico al controllo del traffico aereo britannico che ha causato problemi in diversi aeroporti del Regno Unito, tra cui Heathrow e Gatwick. A Heathrow i decolli sono stati inizialmente sospesi ieri in mattinata per poi riprendere con nuovi rallentamenti nel pomeriggio. Gatwick ha confermato di essere stato coinvolto, così come lo scalo di East Midlands, mentre Manchester ha registrato ritardi in partenza. Colpiti anche gli scali di Aberdeen, Edimburgo, Birmingham, Bristol, Stansted, London City, Southend, Isola di Man e Jersey, dove sono stati segnalati ritardi e disagi. In totale oltre 600 voli sono stati cancellati. A Napoli riprende oggi, con la testimonianza della madre della vittima, il processo in corso davanti alla Corte d'Assise sull'omicidio di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa nel 2025 dall'ex fidanzato Alessio Tucci ad Afragola. La donna, Fiorenza Cossentino, risponderà alle domande dei giudici, del PM e degli avvocati dopo il divieto di avvicinamento comminato anche al marito per le minacce rivolte ad alcuni familiari dell'imputato accusato di omicidio volontario pluriaggravato. Prevista anche la testimonianza di Anna, amica di Martina, la ragazza con la quale la 14enne ha trascorso le sue ultime ore di vita prima di recarsi con Tucci nello stabile abbandonato nei pressi dello stadio Moccia, dove l'ex fidanzato, dopo un approccio negato, l'ha uccisa a colpi di pietra. Un violento nubifragio si è abbattuto ieri su Potenza. In poco più di 6 minuti è caduto circa 0,5 centimetro di pioggia, accompagnato da raffiche con punte di 70 km orari. I vigili del fuoco hanno impegnato 3 squadre per gli interventi di rimozione e messa in sicurezza. Lo sport e il calcio: esordio amaro in Champions League per l'Inter. I nerazzurri sono stati battuti ieri per 2-1 dal Real Madrid. Il servizio della redazione.
2: Si è aperta con una sconfitta la stagione delle squadre italiane in Champions League. Allo stadio Bernabeu l'Inter ha giocato una gara coraggiosa, ma ceduto 2-1 al Real Madrid, a segno con Mbappé e Valverde. A fare la differenza, 2 clamorosi errori difensivi nel primo tempo di Jones e del portiere nerazzurro Martinez, che ha azzardato un dribbling finendo trafitto per la seconda volta. I nerazzurri hanno creato molte occasioni neutralizzate dalle parate di Courtois, che si è arreso solo a Carlos Augusto su assist di Lautaro alla mezz'ora della ripresa.
1: Nuova bufera nel mondo del calcio italiano: il procuratore generale dello sport Sergio Taucer avrebbe infatti inviato una relazione al procuratore della FIGC Giuseppe Chinè e per conoscenza al presidente del CONI Luciano Bonfiglio, in cui respingerebbe la richiesta di archiviazione presentata dal capo della Procura federale per l'indagine sul mancato tesseramento del presidente Giovanni Malagò. Nella relazione di Taucer inviata alla Procura federale si chiedono chiarimenti sull'indagine aperta da Chinè, sempre su indicazione della stessa procura del CONI. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno una novità: biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
5: Termocasa, in collaborazione con Fujitsu. ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
7: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
8: Touring 104. Touring 104.
9: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la nuvolosità sarà in progressivo aumento, soprattutto sulle regioni alpine nord-orientali. Nel corso della giornata saranno possibili rovesci e temporali inizialmente sulle zone montuose e successivamente anche sui settori pianeggianti. L'instabilità sarà più marcata sul Triveneto e sulle aree dell'Alto Adriatico, mentre sul nord-ovest i fenomeni risulteranno più irregolari. Al centro la giornata inizierà con condizioni generalmente più stabili ed ampie e schiarite. Con il passare delle ore aumenteranno tuttavia le nubi, soprattutto sulle regioni tirreniche e sulle zone interne, in vista dell'avvicinamento dell'aria instabile proveniente da nord. Sulla Sardegna prevarrà invece un tempo più asciutto e soleggiato. Al sud e in Sicilia continueranno a prevalere sole condizioni di generale stabilità. Le estreme regioni meridionali rimarranno infatti ancora ai margini della perturbazione atlantica, con precipitazioni poco probabili e clima decisamente caldo per il periodo. Le temperature resteranno nettamente superiori alle medie stagionali su buona parte dell'Italia. Il caldo continuerà ad essere più evidente al centro-sud e sulle isole maggiori, mentre sulle Alpi e soprattutto sul Triveneto i valori tenderanno a risultare meno elevati con l'arrivo dell'instabilità. I venti tenderanno gradualmente a rinforzare in prossimità delle zone interessate dal passaggio perturbato, con raffiche anche sostenute durante i temporali. Altrove la ventilazione rimarrà generalmente più debole. Per quanto riguarda i mari, il moto ondoso tenderà ad aumentare sui bacini maggiormente esposti alla nuova ventilazione, mentre resteranno più tranquille le condizioni sui mari meridionali. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Questa è Touring 104.
2: Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
4: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
5: Questa è Radio Touring 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Torna ad infiammarsi il Golfo Persico. Gli Stati Uniti hanno distrutto 5 petroliere iraniane dopo che il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche ha preso di mira una nave da guerra della Marina americana con missili balistici per 2 volte negli ultimi 2 giorni. Lo ha riferito il comando centrale americano, secondo cui la nave da guerra è riuscita a schivare i tentativi di attacco iraniani e ha continuato a pattugliare le acque della regione senza che siano stati registrati feriti. Caos e disagio ieri nei cieli della Gran Bretagna, non solo a causa di un guasto tecnico al controllo del traffico aereo britannico che ha causato problemi in diversi aeroporti del Regno Unito, tra cui Heathrow e Gatwick. A Heathrow i decolli sono stati inizialmente sospesi ieri in mattinata per poi riprendere con nuovi rallentamenti nel pomeriggio. Gatwick ha confermato di essere stato coinvolto, così come lo scalo di East Midlands, mentre Manchester ha registrato ritardi in partenza. Colpiti anche gli scali di Aberdeen, Edimburgo, Birmingham, Bristol, Stansted, London City, Southend, Isola di Man e Jersey, dove sono stati segnalati ritardi e disagi. In totale oltre 600 voli sono stati cancellati. A Napoli riprende oggi, con la testimonianza della madre della vittima, il processo in corso davanti alla Corte d'Assise sull'omicidio di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa nel 2025 dall'ex fidanzato Alessio Tucci ad Afragola. La donna, Fiorenza Cossentino, risponde alle domande dei giudici, del PM e degli avvocati dopo il divieto di avvicinamento comminato anche al marito per le minacce rivolte ad alcuni familiari dell'imputato accusato di omicidio volontario pluriaggravato. Prevista anche la testimonianza di Anna, amica di Martina, la ragazza con la quale la 14enne ha trascorso le sue ultime ore di vita prima di recarsi con Tucci nello stabile abbandonato nei pressi dello stadio Moccia, dove l'ex fidanzato, dopo un approccio negato, l'ha uccisa a colpi di pizzi di pietra. Un violento nubifragio si è abbattuto ieri su Potenza. In poco più di 6 minuti è caduto circa 0,5 centimetro di pioggia, accompagnato da raffiche con punte di 70 km orari. I vigili del fuoco hanno impegnato 3 squadre per gli interventi di rimozione e messa in sicurezza. Lo sport e il calcio: esordio amaro in Champions League per l'Inter. I nerazzurri sono stati battuti ieri per 2-1 dal Real Madrid. Il servizio della redazione.
2: Si è aperta con una sconfitta la stagione delle squadre italiane in Champions League. Allo stadio Bernabeu l'Inter ha giocato una gara coraggiosa ma ceduto 2-1 al Real Madrid, a segno con Mbappé e Valverde. A fare la differenza, 2 clamorosi errori difensivi nel primo tempo di Jones e del portiere nerazzurro Martinez, che ha azzardato un dribbling finendo trafitto per la seconda volta. I nerazzurri hanno creato molte occasioni neutralizzate dalle parate di Courtois, che si è arreso solo a Carlos Augusto su assist di Lautaro alla mezz'ora della ripresa.
1: Nuova bufera nel mondo del calcio italiano: il procuratore generale dello sport Sergio Taucher avrebbe infatti inviato una relazione al procuratore della FIGC Giuseppe Chinè e per conoscenza al presidente del CONI Luciano Buonfiglio, in cui respingerebbe la richiesta di archiviazione presentata dal capo della procura federale per l'indagine sul mancato tesseramento del presidente Giovanni Malagò. Nella relazione di Taucher inviata alla procura federale si chiedono chiarimenti sull'indagine aperta da Chinè, sempre su indicazione della stessa procura del CONI. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità: MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme. Caffè Mauro. Emozione mediterranea.
5: Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredelicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredelicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredelicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Fridaylicious, baby!
6: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
7: Questa è Touring 104.

0: 4 giorni di gusto, incontri, spettacoli e sorprese con maestri gelatieri dall'Italia e dal mondo. Vieni a scoprire il gelato che non hai ancora assaggiato. Scirubetta, Festival del Gelato Artigianale, dal 12 al 15 settembre sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
3: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
4: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
5: Questa è Radio Touring 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'amministrazione americana di Donald Trump non si è opposta all'iniziativa a guida britannica per imporre nuove sanzioni agli insediamenti illegali israeliani nella Cisgiordania occupata, riporta Axios in base a quanto riferito da alcuni funzionari statunitensi e diplomatici occidentali. La decisione della Casa Bianca di non ostacolare l'iniziativa di Londra, a cui hanno aderito altri 11 paesi occidentali, segna la frustrazione del tycoon per la politica del governo Netanyahu in Cisgiordania. Le sanzioni della Gran Bretagna contro individui ed entità coinvolti nella costruzione di insediamenti in Cisgiordania sono state abbinate anche al divieto di importazione di merci provenienti dagli stessi insediamenti. La decisione è giunta in risposta alla scelta del governo Netanyahu di procedere con un nuovo insediamento nella delicata area E1 che porterebbe a dividere la Cisgiordania, impedendo la continuità territoriale di un futuro Stato palestinese. Resta altissima intanto la tensione nel Golfo Persico, il servizio della redazione.
2: Le guardie rivoluzionarie iraniane sostengono di aver attaccato 2 navi statunitensi, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni. L'operazione, secondo l'agenzia ufficiale IRNA, sarebbe la risposta ai raid americani che ieri avevano colpito 5 petroliere iraniane. Teheran parla di danni considerevoli, ma le informazioni non hanno ancora ricevuto conferme indipendenti. Crescono le preoccupazioni per la sicurezza della navigazione e per le possibili ripercussioni sul prezzo del petrolio.
1: La guerra tra Russia e Ucraina, ci sarebbero timide aperture su entrambi i fronti dopo l'intervento della diplomazia americana e il servizio.
3: Telefonata di circa un'ora tra Vladimir Putin e Donald Trump, dedicata ai negoziati per una soluzione del conflitto. Secondo il Cremlino, Putin avrebbe assicurato che la Russia non ha alcun piano di aggressione contro l'Europa. Zelensky propone un incontro trilaterale tra Russia, Ucraina e Stati Uniti già nel corso di settembre. Intanto, terminata la tregua di 3 giorni, sono ripresi gli attacchi russi contro Kiev. Il Regno Unito ha annunciato nuovi aiuti per la difesa aerea ucraina.
1: Arrestati i presunti mandanti dell'omicidio dell'ultrà della Lazio Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolico, ucciso nel parco degli acquedotti a Roma il 7 agosto del 2019, eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 7 persone. Indiziato come mandante apicale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan che secondo gli inquirenti avrebbe fornito l'assenso preventivo determinante per l'uccisione di Piscitelli. L'azione punitiva sarebbe servita, secondo quanto emerso dalle indagini, a riaffermare il potere del clan su un proprio affiliato. Il maltempo è tornato a colpire anche le zone interne del sud Italia, grossi disagi ieri anche nel Sannio. Un'ampia zona della provincia, incluso il capoluogo, è stata interessata da eccezionali precipitazioni con un'intensa grandinata. In diversi punti della città si sono verificati allagamenti che hanno rallentato la circolazione e creato difficoltà soprattutto nelle zone più soggette al ristagno delle acque. La fase più intensa del maltempo è durata alcune decine di minuti, durante le quali si sono registrati quantitativi di pioggia particolarmente elevati. Numerose le richieste di intervento effettuate dai cittadini e vigili del fuoco, mobilitati anche mezzi della polizia municipale e delle altre forze dell'ordine. Una notizia di sport in chiusura: nonostante la chiusura della finestra estiva, si torna a parlare di calciomercato. Al centro dell'attenzione l'Avellino, con una notizia che, se confermata, avrebbe delle clamorose. I lupi avrebbero infatti avviato i contatti con James Rodriguez. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Marsa, il club campano avrebbe messo nel mirino il giocatore colombiano, che dal canto suo avrebbe tutta l'intenzione di tornare a giocare in Europa. Attualmente James è svincolato. Nel recente passato il giocatore è stato accostato anche ad Inter e Napoli. Non c'è altro dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Dal 12 al 15

0: 4 giorni di gusto, incontri, spettacoli e sorprese con maestri gelatieri dall'Italia e dal mondo. Vieni a scoprire il gelato che non hai ancora assaggiato. Scirubetta, Festival del Gelato Artigianale, dal 12 al 15 settembre sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddy Licious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddy Licious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddy Licious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddyliciousparty@gmail.com. It's Freddy Licious Baby!
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità. Futuro.
4: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
5: Ci sono persone che parlano finché trovano qualcosa da dire. Sasha Guitry.
4: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.
6: Touring 104 Classic. Un classico di sempre. Ora. Yo.

0: questa è Touring 104.
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
3: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'amministrazione americana di Donald Trump non si è opposta all'iniziativa guida britannica per imporre nuove sanzioni agli insediamenti illegali israeliani nella Cisgiordania occupata, riporta Axios. In base a quanto riferito da alcuni funzionari statunitensi e diplomatici occidentali, la decisione della Casa Bianca di non ostacolare l'iniziativa di Londra, a cui hanno aderito altri 11 paesi occidentali, segna la frustrazione del tycoon per la politica del governo Netanyahu in Cisgiordania. Le sanzioni della Gran Bretagna contro individui ed entità coinvolti nella costruzione di insediamenti in Cisgiordania sono state abbinate anche al divieto di importazione di merci provenienti dagli stessi insediamenti. La decisione è giunta in risposta alla scelta del governo Netanyahu di procedere con un nuovo insediamento nella delicata area E1 che porterebbe a dividere la Cisgiordania, impedendo la continuità territoriale di un futuro Stato palestinese. Resta altissima intanto la tensione nel Golfo Persico, il servizio della redazione.
2: Le guardie rivoluzionari iraniane sostengono di aver attaccato 2 navi statunitensi, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni. L'operazione, secondo un'agenzia ufficiale IRNA, sarebbe la risposta ai raid americani che ieri avevano colpito 5 petroliere iraniane. Iran parla di danni considerevoli, ma le informazioni non hanno ancora ricevuto conferme indipendenti. Crescono le preoccupazioni per la sicurezza della navigazione e per le possibili ripercussioni sul prezzo del petrolio.
1: La guerra tra Russia e Ucraina, ci sarebbero timide aperture su entrambi i fronti dopo l'intervento della diplomazia americana e il servizio.
3: Telefonata di circa un'ora tra Vladimir Putin e Donald Trump, dedicata ai negoziati per una soluzione del conflitto. Secondo il Cremlino, Putin avrebbe assicurato che la Russia non ha alcun piano di aggressione contro l'Europa. Zelensky propone un incontro trilaterale tra Russia, Ucraina e Stati Uniti già nel corso di settembre. Intanto, terminata la tregua di 3 giorni, sono ripresi gli attacchi russi contro Kiev. Il Regno Unito ha annunciato nuovi aiuti per la difesa aerea ucraina.
1: Arrestati i presunti mandanti dell'omicidio dell'ultra della Lazio Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic, ucciso nel parco degli acquedotti a Roma il 7 agosto del 2019, è seguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 7 persone. Indiziato come mandante apicale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan che secondo gli inquirenti avrebbe fornito l'assenso preventivo determinante per l'uccisione di Piscitelli, l'azione punitiva sarebbe servita, secondo quanto emerso dalle indagini, a riaffermare il potere del clan su un proprio affiliato. Il maltempo è tornato a colpire anche le zone interne del sud Italia, grossi disagi ieri anche nel Sannio. Un'ampia zona della provincia, incluso il capoluogo, è stata interessata da eccezionali precipitazioni con un'intensa grandinata. In diversi punti della città si sono verificati allagamenti che hanno rallentato la circolazione e creato difficoltà soprattutto nelle zone più soggette al ristagno delle acque. La fase più intensa del maltempo è durata alcune decine di minuti, durante le quali si sono registrati quantitativi di pioggia particolarmente elevati. Numerose le richieste di intervento effettuate dai cittadini e vigili del fuoco, mobilitati anche mezzi della polizia municipale e delle altre forze dell'ordine. Una notizia di sport in chiusura: nonostante la chiusura della finestra estiva, si torna a parlare di calciomercato. Al centro dell'attenzione l'Avellino, con una notizia che, se confermata, avrebbe delle clamorose. Lupi avrebbero infatti avviato i contatti con James Rodriguez. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Marsa, il club campano avrebbe messo nel mirino il giocatore colombiano, che dal canto suo avrebbe tutta l'intenzione di tornare a giocare in Europa. Attualmente James è svincolato nel recente passato. Il giocatore è stato accostato anche ad Inter e Napoli. Non c'è altro dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Dal 12 al 15 settembre.

0: 4 giorni di gusto, incontri, spettacoli e sorprese con maestri gelatieri dall'Italia e dal mondo. Vieni a scoprire il gelato che non hai ancora assaggiato. Scirubetta, Festival del Gelato Artigianale, dal 12 al 15 settembre sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità. Futuro.
3: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto: boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo, trova occhi ovunque, mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
4: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddiliciousparty@gmail.com. It's Freddilicious Baby!
5: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
6: Chiunque è un uomo libero non può starsene a dormire. Aristofane.
5: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
7: Questa è Touring 104.

0: trasmissione è offerta da Wumbaca Mobility Solution, Termocasa, clima, ambiente, energia, Edil Decoration, Auranex, Progetto 5, comunicazione integrata, Semar Elettricità.
1: Buongiorno, buongiorno amici di Mezzogiorno Amaranto e altri colori. Siamo tornati ovviamente anche oggi con il consueto appuntamento dedicato alla regina, dedicato ai colori amaranto e al calcio in generale. Intanto saluto Paolo Ficara. Ciao Paolo, ben ritrovato.
2: Ciao Andrea, buongiorno. Mi hai segnalato questa bella intervista, anche se molto breve, di Claudio Lotito al Fatto Quotidiano, quindi stavo dando un'occhiata, ecco. Mi stavo leggendo il giornale in diretta,
1: parlato,
2: in sostanza, come i migliori dipendenti del comune, ecco, quelli che si leggono il giornale, ma non del comune di Reggio, non mi permetterai mai.
1: No, anche perché ormai con il sindaco Cannizzaro abbiamo capito essere cambiato anche, insomma, un po' tutto, dai, diciamo così. Dunque, ha parlato Claudio Lotito, ha parlato il patron della Lazio e della regina, ovviamente. Riprendo qualche suo virgolettato, no? Dice: Lazio, se uno esce da Roma c'è una situazione diversa, ogni volta che vado a Reggio Calabria vengo portato in trionfo, abbiamo vinto 7-0 e 5-0 le prime partite, poi torno a Roma e raccontano che pure a Reggio mi contestano, quindi insomma un ambiente che in questo momento non tollera il patron, il senatore Lotito, quello romano, sponda biancoceleste ovviamente. Situazione ben diversa a Reggio Calabria, dove almeno per adesso la maggior parte del pubblico sta apprezzando la nuova regina, Paolo.
2: Vabbè, insomma, sappiamo sia la situazione, cioè la situazione della nostra città la conosciamo sicuramente, quindi è chiaro che fai fatica ad avere. Cioè, Mourinho dice che neanche Gesù Cristo andava d'accordo con tutti. Di conseguenza, insomma, figuriamoci io, tu o Lotito. E quindi la situazione che c'è a Roma la conosce sicuramente lui, non la possiamo conoscere noi, perché è comunque una situazione che va avanti da parecchio tempo e che evidentemente si è incancrenita. Anche diciamo il collega giornalista gliela pone comunque sul piano politico, ecco, come una forzatura politica a mollare la Lazio. Quindi lui risponde: siamo primi, per carità, la Lazio è prima dopo tre giornate. Però è bello, insomma, il passaggio appunto su Reggio Calabria, sul fatto che qui sia stato accolto nel migliore dei modi, ecco, questo ci fa piacere che lui lo sottolinei, esatto, a livello nazionale.
1: Sì, sì, infatti è entrato già, si sente già ovviamente, come giusto che sia, al centro, al pieno, no, del progetto regina, nel senso non appare come un peso per Lotito, anzi appare molto, molto coinvolto da questa nuova avventura, anche perché lo abbiamo visto già due volte in città. È venuto prima per la presentazione appunto del nuovo progetto e poi per la presentazione della squadra. Ha dichiarato anche di aver preso due voli per essere disponibile in città, e sappiamo anche che comunque ha delle telefonate quasi quotidiane, quasi sempre, con chi segue proprio da vicino la regina, per conto anche suo ovviamente, e quindi di conseguenza in questo momento Claudio Lotito è sicuramente entusiasta e molto attivo per quello che riguarda la regina.
2: Sì, sì, questo lo sapevamo già, quindi l'ottimo inizio di campionato ci fa diventare, caro Andrea, presuntuosi a tal punto che oggi inauguriamo una sorta di rubrica, quindi gli ospiti di oggi tra poco li sentirete uno alla volta, però cominciamo dall'ultimo, diciamo così, se ovviamente non sarà l'ultimo solo in ordine di arrivo, perché da oggi vogliamo inaugurare una sorta di rubrica. Abbiamo chiesto per primo al nostro comune amico e collega Rocco Cristarella di farci lui il punto sul girone C della Serie C, perché questi 5 gol ci hanno casato a tal punto che già ci vogliamo proiettare non dico la stagione successiva, però posso credere che da qui al 2030 la regina non va in Serie C? Cioè, veramente si deve avverare quella famosa profezia di 10 anni? No, non credo. Di conseguenza cerchiamo di abituarci a quello che prima o poi andremo a trovare, cioè questo girone C della Serie C. Quindi più avanti nel corso della trasmissione chiederemo a Rocco Cristarella della Casa di C di farci un po' il punto e proveremo a farlo ogni settimana con diciamo un amico tra virgolette diverso, amico nel senso che se lo portiamo in diretta, cioè non è che basta l'amicizia, ecco, lo portiamo in diretta perché evidentemente è del mestiere, come direbbe Checco Zalone, insomma. E quindi da oggi ogni mercoledì, dobbiamo capire mercoledì prossimo cosa faremo perché c'è anche la partita mercoledì prossimo, andremo a fare un po' il punto su quella che è la categoria superiore, dove ci sono delle piazze importanti quest'anno, Bari, Catania, Salerno, insomma, ma non solo.
1: È tornata ad essere quasi una seconda serie B il girone C, perché appunto come ho detto Salernitana, Catania, Bari, ci metto anche
2: Cosenza, Foggia.
1: Cosenza, il Foggia, anche se non vivo, anzi il Foggia un pochino meglio.
2: Crotone
1: e Cosenza sappiamo non vivono momenti proprio
2: sì sì, ma dico sono tutte squadre che siamo abituati,
1: blasonate, certo, che hanno vissuto campionati di serie B almeno. C'è anche il Barletta che voglio dire non è iniziato male, c'è la Scafatese che sappiamo delle ambizioni e delle possibilità anche della propria proprietà, che non è sicuro, cioè nel senso è una proprietà molto importante che ha stravinto la Serie D e che secondo me nel giro di qualche stagione proverà anche a fare il grande salto in Serie B, perché da quello che sappiamo il presidente Romano sicuramente vuole è molto ambizioso, ha le possibilità anche probabilmente
2: anche
1: di
2: noi abbiamo salto. Un presidente Romano, quindi cioè non è che
1: di nome non di fatto Romano, mentre il nostro non di nome ma di fatto, quindi ecco. È così. Quindi voglio dire, il girone C è sicuramente quello più affascinante della Serie C e speriamo che nel giro di qualche mese veda come protagonista anche la nostra regina.
2: Sì, è chiaro che noi lo capiremo settimana dopo settimana, quindi domenica abbiamo questa prima trasferta ufficiale sul campo del Modica. Noi da qui ai prossimi giorni cercheremo di capire qualcosa sulla trasferta, se si può andare al Pietro Scollo, credo si chiami così lo stadio, dove il Modica disputa le proprie gare interne, se la nostra tifoseria potrà andare, se verrà consentita la trasferta oppure no, non dico già oggi, però sicuramente nel corso della settimana cercheremo di capirne qualcosa in più sullo stato dell'arte di questa trasferta. Quindi dobbiamo guardare in casa nostra. C'è stato questo esame strumentale ieri per Michele Guida, nulla di grave, potrebbe anche riprendere ad allenarsi con i compagni in gruppo entro la giornata di venerdì, quindi vediamo se Marchionni deciderà di portarselo a Modica. Io credo che non giocherà, cioè almeno non giocherà a titolare. L'ormai ex attaccante del Savoia, però dovrebbe essere a disposizione. Sappiamo che c'è anche il turno infrasettimanale che la regina andrà a disputare il giorno 16, mercoledì 16, in casa qui all'Oreste Granillo contro l'Avola, e di conseguenza anche nell'ottica di questa prossima serie di gare ravvicinate, credo proprio che Guida andrà ad essere risparmiato, almeno per quanto concerne la formazione titolare. Poi ci sta che Marchionni se lo porti in panchina, anche perché Alma è subentrato ed è andato subito a segno, di conseguenza insomma penso proprio che non ci siano problemi di formazione in questo momento per Marco Marchionni.
1: No, assolutamente, l'abbiamo sempre detto che la regina ha una profondità di rosa importante, appunto per poter sopperire a qualunque tipo di assenza, vuoi per squalifica, vuoi per infortunio. Purtroppo Guida ha avuto questo problemino, come avevi detto anche tu ieri, l'avevo notato insomma che non era al meglio della condizione fisica, atletica, l'ex Savoia. Ha preso una botta, ha preferito fermarsi, non penso, come hai detto tu, che giocherà domenica dal primo minuto, con ovviamente già in testa la possibilità di recuperare già per il turno infrasettimanale o per la partita poi di domenica 20 alla Lamezia. Però comunque non sarà un grosso problema a mio avviso, c'è comunque Giuliano Alma e le alternative, quindi
2: esatto.
1: La regina può tranquillamente sopperire a questa assenza.
2: Salutiamo Antonio Falco, Demetrio Quattrone che ci scrivono sulla nostra pagina Facebook, e noi tra non molto andremo a contattare l'avvocato Maurizio De Rosa, agente FIFA. Vediamo se esce fuori qualche retroscena nell'ultima finestra
1: di calciomercato. gente
2: di Salvatore Caturano, tra gli altri, ne assiste tantissimi, l'avvocato De Rosa,
1: soprattutto del girone C, soprattutto della serie C, tanti calciatori importanti. Caturano è uno tra questi, ovviamente è il nome di spicco per quanto riguarda la Regina, perché è stato tra i nomi che sono venuti fuori per appunto la Regina, che cercava un attaccante. Poi la scelta è ricaduta su Magrassi. Chiederemo ovviamente se realmente è stato vicino a vestirsi di amaranto Caturano, che sappiamo essere un grande bomber per la Serie C, quindi in Serie D sarebbe stato sicuramente un colpo eccellente, straordinario, come comunque lo è anche Magrassi Paolo.
2: E a proposito di bomber, poi nel corso della trasmissione interverrà anche uno dei più amati nella storia della Regina, che è Davide Dionigi, quindi l'abbiamo sicuramente apprezzato come attaccante, anche a più riprese, perché per ben due volte è tornato a vestire la maglia amaranto, e poi lo abbiamo vissuto anche come allenatore, anche se soltanto per pochi mesi, nella stagione 2012-2013 in Serie B, quella che poi è stata conclusa da Baby Pillon in panchina con una salvezza. Quindi diciamo, da allenatore, esperienza non troppo fortunata per Dionigi, che veniva da un calcio spettacolo espresso in Serie C in quel di Taranto. Poi nel momento in cui è tornato a Reggio Calabria, stavolta in un'altra veste, ecco, purtroppo non è riuscito a replicare quel tipo di successo, né da calciatore né che aveva iniziato ad avere come allenatore. Dionigi, che però insomma in Serie B si è fatto sicuramente valere. Quindi tra pochi istanti proprio ci collegheremo anche con l'avvocato Maurizio De Rosa, insomma, per iniziare le nostre chiacchierate di questa giornata del mercoledì. Quindi prima De Rosa, poi più avanti sentiremo Davide e Dionigi, ed infine nella seconda parte di trasmissione avremo il piacere di fare questo primo punto sul girone C della Serie C, dialogando con il collega ed amico Rocco Cristarella della casa DC, giusto per capire un po', insomma, cosa succede nella categoria superiore, la categoria che la Regina vuole andare a raggiungere. Che ne dici se ripetessimo la famosa domanda di lunedì? Ecco, perché non so se poi sono arrivate ulteriori risposte sul nostro numero WhatsApp 39 37 104 e 400. Penso che qualcuno abbia indovinato, però insomma, per chi si fosse perso un po' quello che è tutto il discorso relativo al nostro gioco pronostici, hai belli e pronti quelli che sono i premi, no? I super premi, quelli diciamo che offriremo a fine stagione in base ai punti che farete nella nostra classifica.
1: Sì, li vado ad elencare, anche se oggi non è giorno di gioco pronostico, ma comunque li andiamo a ripetere. Ricordiamo che ci sono dei premi settimanali e dei premi annuali. Per i premi settimanali, sono i seguenti, ovvero un chilo di gelato più 4 brioche di Cesare, un chilo di pasticceria Mignon della Mimosa, una pala di pizza di Meduri, un trattamento a scelta del centro benessere Musa Beauty Lab tra massaggio decontratturante, drenante o solarium, e una maglietta personalizzata offerta da Progetto Touring. Mentre i premi annuali, che sono veramente molto molto succulenti, definiamoli così, un climatizzatore caldo e freddo offerto da Termocasa, una connessione internet a casa con traffico dati illimitato per un anno offerto da Auranex, un impianto di allarme di Vision Alarm, 200 stampe fotografiche 10x15 della fotografia e un utensile a scelta tra un'affettatrice, una macchina per il sottovuoto e un mixer offerti da Expo Design. Quindi insomma, premi importantissimi. Intanto siamo in attesa anche, ovviamente, come hai detto tu, dell'avvocato e agente.
2: Va bene, sì, magari potremmo fare con una piccolissima, proprio una piccola piccina picciò, una pausa, e poi ritentiamo di collegarci con l'avvocato.
1: Leggo il messaggio che ci arriva da Gregorio, sempre aggiornatissimo, ci aiuta anche a noi qui in trasmissione. Ci dice: notizia dell'ultimo momento, Licata Nissa si giocherà alle ore 20.
2: Ah, beh, come mai non hanno aperto il telegiornale con una cosa del genere?
1: E sabato ci saranno due anticipi, Vigor Lamezia e Gia Virtus e Praia Tortora San Biase. Quindi due anticipi di sabato, Vigor Lamezia e Gia Virtus e Praia Tortora San Biase, mentre Licata Nissa si giocherà alle 20. Penso, ma Licata che non aveva voluto giocare di sera qui a Reggio Calabria, sceglie di giocare
2: e poi l'ha presa 5 di conseguenza. Ora no, forse è meglio col fresco, eh?
1: Eh sì, forse anche perché insomma la Nissa già è un altro impegno non di poco conto. La Nissa è un'altra squadra importante, quindi il Licata sarà chiamato a una grande prestazione per provare a smuovere la classifica già alla seconda giornata, anche se ovviamente sono prematuri ogni tipo.
2: È chiaro, insomma, che c'è un tutt'altra distanza sul piano geografico, quindi
1: certo viene più comodo.
2: Non devono prendere il traghetto. Qua, no, chi di dovere l'ha preso ormai, di conseguenza noi siamo a posto. No, grazie Gregorio, no, seriamente.
1: Allora andiamo un attimino in pubblicità,
2: sì.
1: Poi torniamo sperando di avere il primo ospite telefonico,
2: esatto.
1: In diretta.

0: sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
1: Ciao, sono Sebastiano Marra e con Sema Elettricità mi occupo di distribuzione di elettricità, di luce a 360 gradi e di sicurezza. Da 24 anni Semar è sinonimo di consulenza specialistica, di approccio sartoriale al mondo elettrico, di affidabilità, di tecnologia a portata di mano. Il nostro impegno è ripagare la tua fiducia, perché le scelte di oggi illuminano il domani e perché Semar è dove c'è luce. Ti aspettiamo a Reggio Calabria, in via Ravagnese 263 e su semarelettricità.it.
2: Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

0: Ok.
1: Rieccoci qua in diretta e come promesso, Paolo, abbiamo il primo ospite di giornata, ovvero l'avvocato nonché agente De Rosa, Maurizio De Rosa, che saluto e ringrazio ovviamente per aver accettato l'invito. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi e grazie a voi dell'invito.
3: Ciao avvocato, ben ritrovato, grazie davvero per la disponibilità. Il calciomercato almeno per te non è finito, ovviamente non è finito neanche per i club dilettantistici, è ancora aperto perché ti vedo attivissimo, comunque ieri hai piazzato tra virgolette anche un calciatore in Serie C, giusto? Ho visto Perina.
2: Sì. Perina alla Serenitana, sì, ancora diciamo il mercato ancora degli svincolati, il mercato della Serie D che è ancora aperto e quindi diciamo che ancora, c'è ancora da lavorare.
3: Capito. La regina però sembra aver terminato, no? Con l'operazione, almeno quelle in entrata, però non ce ne risultano in uscita, almeno non a noi. Una tua valutazione su quello che è stato il calciomercato condotto dal direttore sportivo Roma Airone?
2: Credo che nella, come dire, la squadra da battere nel girone I è la squadra allestita per vincere il campionato e diciamo sicuramente una società che non ha lesinato sforzi, diciamo che è stata fatta veramente una corazzata e credo che sarà difficile per le altre diciamo effetti fronteggiare la regina.
1: Beh, ovviamente non possiamo che non chiedere quello che è stato un po' la trattativa, se c'è stata una trattativa tra la regina e Salvatore Caturano, un suo assistito, perché il nome era rimbalzato da più parti, accostato alla regina, e se ci può dire insomma qualche retroscena e se effettivamente il ragazzo è stato cercato anche dagli Amaranto.
2: Che sia stato cercato dalla regina è vero, però te lo può confermare anche Giancarlo Romairone, il ragazzo non ha mai diciamo effetti accettato nessuna trattativa con nessuna squadra. La sua volontà è stata dal primo giorno in cui ha aperto il mercato di rimanere a Catania, perché la volontà di Sasà è di riscattare l'anno scorso, dove non ha potuto esprimere tutte le sue potenzialità. Ricordiamo che Sasà negli ultimi 4 anni prima dell'anno scorso, anzi 5, è andato sempre a doppia cifra ed è stato per 2 anni capocannoniere del girone C. Quindi diciamo effetti che l'anno scorso è veramente una parentesi negativa, conoscendo Sasà non c'erano né soldi né altre società che potessero bastare rispetto alla voglia di riscatto che ha Sasà su Catania, quindi è stato veramente una chiamata veloce con Giancarlo, ha detto Giancarlo Caturano non si muove da Catania, quindi non è una questione di categoria, non si muove da Catania, quindi qualsiasi società l'avrebbe chiamato avrebbe sempre detto di no.
3: È comunque notorio, no, che il Catania ha avuto dei problemi di fideiussione in queste settimane, credo, no? Correggimi se sbaglio, avvocato, che entro domani per questioni di salary cap i club professionistici, quelli di Serie C, debbano depositare eventualmente una fideiussione accessoria se sforano, no, col monte ingaggi. È così per il Catania?
2: Diciamo senti che il Catania è una squadra di C, quindi dovrà sottostare a tutte le regole che saranno anche le altre società. Per quanto riguarda i fatti interni del Catania, io non li conosco, so solo quello che si legge dai giornali, quindi voglio dire non posso dirti nulla al riguardo.
3: Quindi insomma è un calciatore che non si muove da Catania ad oggi, o è un calciatore, parliamo sempre di Caturano, che nel momento in cui andrà ad esaurire le proprie giornate, sta scontando una squalifica, no? Credo manchino 3 partite ancora da scontare, e o il Catania o eventuali altre squadre interessate potrebbero anche a calciomercato chiuso, sappiamo come funziona, no? Farsi avanti e provare a prendere informazioni, oppure un no categorico a prescindere.
2: Un no categorico a tutte, non alla regina, ma a tutte le società. Quindi voglio dire che Caturano resta a Catania fino al 30 giugno 2027. Ci auguriamo, anche perché c'è ancora un altro anno, che il Catania quest'anno possa andare in Serie B e quindi con Casurano protagonista.
3: Quindi in caso di promozione, in caso di promozione scatta il rinnovo?
2: No, c'ha due anni ancora, okay. Aspetta, quindi abbiamo firmato un triennale, quindi diciamo senti che l'obiettivo di non arrivare, anche con l'arrivo del direttore Varrà, che lo aveva voluto a Potenza, dove aveva, come dire, confermato di aver avuto un grosso intuito, perché poi Caturano a Potenza ha fatto non bene ma di più, andando per tre anni a doppia cifra, due anni capocannoniere del Girone C. Quindi diciamo, aspetta, aver ritrovato anche il proprio direttore, che comunque devo dire è una persona che entra molto in empatia con Caturano, sicuramente sarà ancora un'arma in più per Sasà quest'anno, per bisogna per riscattare l'anno scorso.
1: Beh, comunque chiaramente Caturano resta uno degli attaccanti più importanti della Serie C, soprattutto nel Girone C, perché come ha detto benissimo l'avvocato De Rosa, è quasi sempre andato in doppia cifra, più volte si è laureato capocannoniere. Quest'anno c'è comunque una concorrenza folta, perché c'è anche Massimo Coda, recordman di gol in Serie B. Mi dai un giudizio un po' su questo avvio del Catania? Parliamo anche un po' di Serie C, Paolo, visto che vogliamo trattare sì. anche il campionato appunto di Serie C.
2: Diciamo che sicuramente non è stato un inizio esaltante. Fortunatamente diciamo la vittoria con il Cosenza ha un po', come dire, calmato le acque, perché ci sa che Catania non puoi fare tre partite zero punti, già tre partite tre punti è un po' pochino, però secondo me l'organico è un organico importante. L'allenatore ha dimostrato negli ultimi quattro anni di essere un top per la categoria, sia per i risultati ottenuti ma anche per la qualità del gioco che ha sempre messo in atto in ogni società dove è stato, quindi sia a Picenna che a Crotone. Longo si è dimostrato di essere un allenatore propositivo.

0: sarebbe arrivato Baldan a vestire la maglia Amaranto. Baldan alla fine è arrivato alla Regina, non può giocare nella prossima partita perché a Ferragosto è sceso in campo proprio assieme a Manzi, no? In quella gara di Coppa Italia tra Salernitana e Scafatese. Nel momento in cui la Scafatese ti ha chiesto Manzi, insomma, avete firmato, comunque avevi percepito, no, che dovesse andare a sostituire Baldan? E come mai a tuo avviso Baldan poi è rimasto, diciamo, 10 giorni, 2 settimane più del dovuto?
1: Ma devo dire che quando è arrivato Manzi, forse non volevano, cioè non c'era questa idea di far uscire Baldan. Poi nel prosieguo c'è stata questa, ho appurato di questa notizia della Regina, infatti secondo me più quando ho fatto Ferrara che poi è uscito Baldan.
0: Okay.
1: Perché poi la squadra si è messa, l'idea era di mettersi a 3 e poi dopo invece si è pensato di fare uno schieramento a 4 e quindi diciamo effetti che poi Baldan è arrivato poi alla Regina, ecco.
0: Mentre un altro nostro ex come Mausso, sempre a Scafati, mi sembra sia andato, giusto?
1: Sì, Mausso è andato a Scafati. La Scafatese è una delle società in questo momento che sta cercando di fare cose importanti, sta programmando il suo futuro, che dovrebbe essere un futuro vincente, e cercherà di consolidarsi quest'anno in categoria. Infatti ha fatto degli acquisti comunque importanti, 7-8 giocatori importanti di Serie C, e poi penso che la società ha ambizioni importanti, e spero già quest'anno, ma sicuramente il prossimo anno ambizioni da prima della classe, ecco.
0: Benissimo. Ci sono, dato insomma che di attaccanti mi sa che te ne intendi, ecco, ci sono dei centravanti nel girone I della Serie D che a tuo avviso sono superiori agli attaccanti che ha preso la Regina, o comunque dello stesso livello?
1: Ma nel girone I un attaccante bravo secondo me Tamaché del Licea Virtus, che non mi dispiace, però io credo che la Regina abbia scelto il meglio, e l'ultimo acquisto, anche per come gioca il mister Yalov, che a campo aperto è un giocatore devastante, secondo me ha fatto il meglio che potesse fare, secondo me, la Regina.
0: Ecco, questo è un ragazzo, una prima punta classica, o può giocare anche assieme a uno come Magrassi o uno come Reis?
1: Ma Yalov ha questa, secondo me, caratteristica, che può giocare sia da prima che da seconda punta, un giocatore fisico, ma nello stesso tempo un giocatore che ha una grande gamba, un grande motore, quindi secondo me si abbina benissimo con il classico centravanti strutturato.
0: Ok, insomma, quindi benissimo, cioè, ci conforti sotto questo punto di vista, perché in effetti uno dei pochi che ancora non abbiamo visto in campo ancora risulta ai box, dopo che è stato prelevato dalla Vispesero. Non abbiamo visto neanche Baldan, almeno non con la nostra maglia, però lo abbiamo ammirato tra virgolette in quella famosa partita di Coppa Italia, quando è stato schierato da marcatore sinistro. Esatto, sì, in Salernitana Scafatese. Pensi che uno come Lotito metta le tende a Reggio?
1: Questo bisogna vedere un attimo le regole, perché al momento le regole sono chiare, quindi la multiproprietà non può esistere in Italia, se non erro nell'anno 2028, giusto? Quindi dall'anno 2028 bisogna, se cambiano le regole, io credo che una piazza come Reggio Calabria, un imprenditore importante come Lotito e uno che sa fare calcio come Lotito, secondo me metterà le tende.
0: Speriamo davvero. Va bene, avvocato, insomma, spero anche che prima o poi ci porti di nuovo un calciatore, perché in passato hai lavorato con la Regina, soprattutto ai tempi di Lillo Foti. Ieri c'è stato in onda Simone Giacchetta con noi.
1: Sì.
0: Armellino gioca ancora, sì?
1: Sì, Marco gioca ancora, in questi giorni dovremmo chiudere da qualche parte, perché in questo momento è svincolato, però c'è una trattativa con una società di C e anche una società di D che punta a vincere il campionato, quindi ha ancora voglia di giocare Marco.
0: Vedi che qua c'è Andrea Benedetto e sta tendendo le orecchie, perché lui scrive su SerieD24.com. Tra poco avremo Rocco Cristarella, che è, insomma, prima firma della casa di C, quindi tutti si dice Gianluca Di Marzio. Ora io ho dato il tuo numero, ora sei finito, cioè, capisci? Cioè, non avrai più vita, ecco.

0: sentiamo nel pomeriggio, direttore.
1: Va bene.
2: Va bene, grazie davvero per la disponibilità.
1: Grazie a te, Paolo.
0: Grazie, buon lavoro,
1: buona giornata.
0: Altrettanto, grazie.
2: Ciao, alla prossima. Grazie, ringraziamo dunque l'avvocato, l'agente FIFA, Maurizio De Rosa, quindi speriamo, insomma, che più tardi ti possa dare qualche bella anteprima per quanto concerne il destino di Marco Armellino, che abbiamo sentito è conteso tra Serie C e Serie D.
0: Un calciatore molto importante per queste categorie, ha vinto la Serie C con l'Avellino, insomma, tanti campionati di Serie B alle spalle, quindi sicuramente è un profilo importante.
2: Allora tu, mentre mi vedi armeggiare al telefono, secondo te che sto facendo? Ecco, al telefono.
0: A chi stai disturbando?
2: Sto rimodellando gli altri appuntamenti che abbiamo, insomma, che andremo a anticipare entrambi di qualche minuto per esigenze varie ed assortite dei nostri interlocutori, quindi Davide Dionigi dobbiamo approfittare perché quando ricapita che è libero da contratti, infatti, capisci? Cioè, lui è sempre, cioè Davide, non so quante squadre ha cambiato in carriera come allenatore.
0: Catanzaro, Cosenza, Regina, Reggiana, Cremonese, vado un po' a memoria.
2: Vedi, sei arrivato preparatissimo, ma ne ha cambiate più da allenatore che da calciatore, in buona sostanza, perché da calciatore, diciamo, era, cioè no che era più fedele, era meno soggetto a esonero, cioè non è che esoneri il centravanti, capisci?
0: Vabbè, poi tra l'altro era un grande centravanti, su questo possiamo essere tutti d'accordo.
2: Che ti sei perso, come la signorina Silvani con Fantozzi, uguale, che ti sei perso, solo che nel tuo caso era impossibilitato. Ricambiamo i saluti di Floriana Battaglia, di Dino Blefari, insomma sempre simpatici i messaggi di Dino. Simpatico anche il messaggio di Giuseppe Mallamace, mentre Francesco Scopelliti si è perso proprio la fase iniziale di trasmissione, ci chiede se si sa qualcosa sulla trasferta di Modica. Si saprà, ecco, vediamo se in giornata, vediamo se in settimana, ovviamente il prima possibile proveremo ad informarvi sulla possibilità per la tifoseria Amaranto di recarsi domenica in quella di Modica per questa prima gara esterna ufficiale della nostra formazione. Chiedo alla nostra segretaria di aiutarti, ecco, con Dionigi. Sì.
0: No, lo possiamo. Stavo aspettando il via libera
2: assolutamente. Insomma, siamo belli e pronti per mettere in diretta il nostro bomber Davide Dionigi, quindi gli faremo un bel tuffo nel passato con lui, però perché no, andremo anche con lui a parlare del presente, quindi di questa nuova regina di Lotito. Nel frattempo io vado e ti riprendo, ecco, allora vedi, c'era bisogno della segretaria, sì. Io quello volevo sapere, perché volevo nel frattempo riprendere le dichiarazioni di Lotito, però da buon multitasking, quale sono, ecco, prima
0: Ora ti leggo un messaggio che ci arriva su WhatsApp. Ci scrive Demetrio, dice: buongiorno a tutti i tifosi Amaranto e buongiorno a voi gentili presentatori studio. Vorrei sottolineare che finalmente quest'anno anche il nuovo format della trasmissione Mezzogiorno Amaranto è interessantissimo, grazie a persone tra i più competenti, Paolo Figari e Andrea Benedetto, intraprendenti e capaci del giornalismo sportivo e non dell'ambiente reggino. Si vede che l'aria sia cambiata, come la certezza che anche la nuova proprietà del club reggino abbia riportato una nuova linfa a tutto l'ambiente sportivo reggino. Complimenti a voi, avanti con caparbietà e passione, forza Regina. Beh, sì, siamo contenti assolutamente quando riceviamo dei complimenti, però insomma siamo ancora all'inizio, quindi come la Regina noi dobbiamo dimostrare questa empatia, insomma questa anche qualità che sta venendo fuori in queste prime settimane fino alla fine della stagione, poi perché no anche oltre. Paolo, intanto io provvedo a contattare Davide Dionigi.
2: Esatto, Lotito che tra le varie dichiarazioni del Fatto Quotidiano ha detto: c'è un contrasto totale tra quello che succede a Roma e il resto del territorio nazionale, c'è proprio un problema endemico, se uno esce da Roma c'è una situazione diversa, ogni volta che vado a Reggio Calabria vengo portato in trionfo. Abbiamo vinto 7-0 e 5-0 le prime partite, poi torno a Roma e raccontano che pure a Reggio mi contestano. Questa è una estrema sintesi, o comunque la parte che più ci interessa a noi, delle dichiarazioni che ha rilasciato Claudio Lotito al Fatto Quotidiano ed esattamente al giornalista Lorenzo Giarelli, quindi una breve intervista, non so se è una cosa, diciamo, presa al volo, ecco, magari rubacchiata al di fuori dell'aula del Senato, non lo so, da parte del giornalista del Fatto Quotidiano all'attuale patron della Regina, nonché all'attuale presidente della Lazio. Ovviamente gli hanno chiesto più che altro della Lazio e ha avuto motivo di vantarsi Lotito, diciamo, dei primi risultati maturati fin qui nell'inizio di questa stagione.
0: Chiaramente si è vantato perché dopo quella partenza disastrosa con il Mantova sono arrivati degli elementi importanti alla Lazio, vedi Gudmundsen, vedi Pinamonti, ma anche Sutalo, il difensore centrale che ancora non ha mai giocato, oltre che Frattesi su tutti, e la Lazio ha cambiato rendimento e ha messo in fila tre vittorie che non arrivavano dai tempi di Petkovic, non so se tu ti ricordi, l'allenatore svizzero.
2: Sì, che poi li ha mollati per andare a fare il CT della nazionale.
0: Fino a poco tempo fa, se non mi sbaglio, in due fasi diverse, però insomma comunque la Lazio contro ogni pronostico è partita molto bene, che ovviamente anche la regina insomma ha sottolineato la partenza anche ottima della squadra Amaranto, lo Tito, perché ha detto: abbiamo vinto una partita 7-0 e una 5-0, sono trattato praticamente da re, ha fatto capire un po' questo.
2: Vabbè, aspetta quando pareggiamo una, presidente,
0: e poi invece insomma a Roma non è trattato in questo momento allo stesso modo. Vabbè, se lui può anche pensare insomma di lasciare la Lazio e venire a Reggio, sicuramente qui avrebbe veramente pochissime contestazioni, fino a quando ovviamente non si arriverà in Serie B, dove poi tutto diventerà complicato, voglio dire, anche perché vincere la Serie D è fattibile, vincere la Serie C anche, forse un pochino più difficile, poi quando si alza il livello, chiaramente è una Serie B molto competitiva come stiamo vedendo, non è facile, e già immagino delle piccole contestazioni che arrivano, no? Quando poi non si vince sempre. Siamo tutti un pochino palato fino qua a Reggio, Paolo.
2: Lo so benissimo. Lo dice Davide che è disponibile. Io peraltro stamattina stavo un po' cercando di recuperare il tempo, ecco, e tutto quello che mi sono perso negli ultimi giorni, ho dato un'occhiata a San Biase Gela, quindi la vittoria del San Biase su Gela, ricordando che il Dippolito è il campo sul quale andremo a giocare tra non molto, perché alla quarta di campionato la Regina dovrà andare ad affrontare fuori casa la Vigor Lamezia. È un campo che definire degno per un campionato promozione forse può essere anche un complimento. Di conseguenza troveremo anche questo tipo di situazioni quest'anno. Non mi sembra, cioè, che il terreno del Dippolito fosse così combinato male negli anni passati, e invece a guardare la partita che si è giocata appunto domenica tra San Biase e Gela, è un terreno veramente oltremodo fatiscente, dove c'è più sabbia che erba, in buona sostanza. Quindi ora non so se provvederanno a sistemarlo da qui al breve volgere di 10 o 15 giorni, però dovremo, mi sa, fare i conti anche con questo tipo di problematiche. Però la Regina ha ben pensato di fare una squadra strutturata ancor prima che di grossa qualità, che di grossa qualità tecnica. A proposito di qualità tecnica, ricordiamo che non c'è stata una nota ufficiale della Regina per quanto concerne Michele Guida, perché evidentemente l'esame strumentale ha dato esito negativo, di conseguenza nulla di grave, nulla di preoccupante per quanto concerne Michele Guida, attaccante della Regina, che è uscito per infortunio anzitempo già nel primo tempo della gara tra Regina e Licata, però già in settimana dovrebbe tornare ad allenarsi col gruppo, sia insomma nella giornata di ieri, ma probabilmente anche nella giornata di oggi seguirà un lavoro differenziato. Vediamo se a partire da giovedì o da venerdì Guida tornerà ad allenarsi in gruppo, quindi rendendosi disponibile eventualmente per la trasferta di Modica. C'è il nostro grande bomber? Esatto, però forse da qui... va bene, non so se mi sente,
3: sì.
2: Davide Dionigi. Ciao Davide, buongiorno, ben ritrovato.
3: Grande
2: piacere averti in diretta, bomber. Io ti chiamo ancora bomber perché di sicuro qui hai avuto più fortuna come attaccante che come allenatore. Io ho cercato di spiegare sia al nostro Andrea Benedetto sia anche a qualche altro nostro giovane collega, no? Ho fatto il paragone, il parallelo, ovviamente con differenza diciamo di pedigree in tutti i sensi, con quello che è successo quest'estate, no? Con la Regina che ha inseguito soprattutto Paterno e poi ha preso altri giocatori, tra cui Magrassi dal Milan Futuro, ex Cittadella. Ho ricordato di quando la Regina ha inseguito Fantini per poi prendere Dionigi. Non mi sembra che ci sia andata male.
3: Vabbè, sono passati un po' di anni e sinceramente poi non ricordo chi aveva trattato allora nel 96, si va indietro di un po' di anni, però mi ricordo che c'era Adriano Buffoni, che è il mister di allora, che aveva visto giocare nella primavera io venivo dal Milan, no? La primavera del Milan, metà prima squadra, e mi ricordo che fu lui a spingere per me, insomma andava preso un giovane, come ha sempre fatto la regina, e sono capitato io a Reggio, poi è stata la fortuna mia, penso anche della regina quell'anno.
2: Esatto, insomma cercavamo questo Fantini che invece veniva dalla Juventus primavera e che poi fece, credo, insomma meno carriera di te, che soprattutto non è mai sceso sotto il Po, quindi poi abbiamo capito il motivo per cui non venne Fantini a giocare a Reggio Calabria. Di conseguenza, prego, prego.
3: Invece poi io da Paolo Dalì sono diventato un uomo del sud, perché poi essendo diciamo di Reggio Emilia, da lì è iniziata la mia carriera, che si è sviluppata principalmente da giocatore, poi anche da allenatore a sud, ecco.
2: Esatto, anche se insomma qualche esperienza significativa tra Piacenza e Fiorentina, ecco, a livello di Serie A mi sembra che l'hai fatta.
3: Sì, Torino e altre, certo.
2: Allora, quella è stata la prima svolta, no? Nel tuo e nel nostro destino, perché sei arrivato a Reggio Calabria, hai detto, insomma, hai ricordato, insomma, con pianto Adriano Buffoni, era una regina che partì non male, malissimo, onestamente, in quella stagione,
3: sì,
2: no?
3: Sì, partimmo male, tornando indietro con i ricordi, ma guarda, anche giocando buone partite, perché poi il calcio a volte è veramente crudele, perché quella regina lì, mi ricordo, giocavo un buon calcio con Buffoni, e che purtroppo perdevamo le partite, alcune perse anche negli ultimi minuti, poi come purtroppo spesso capita ha pagato lui, e da lì è arrivato, diciamo, il mio padre putativo, che era mister Guerini, Vincenzo Guerini, con il quale abbiamo avuto un bellissimo rapporto. Poi lui mi ha portato con sé l'anno dopo a Piacenza, dopo che ero passato per via Fiorentina, e fu una cavalcata di io penso di una salvezza miracolosa. Poi guarda, io quell'anno lì paradossalmente ero anche militare, una volta il militare dovevi, sì, entrare in, cioè, adesso non so come funziona adesso e non lo so, però dovevi rientrare in caserma. Io viaggiavo, mi ricordo i primi tempi viaggiavo e mi allenavo due giorni, poi andavo in caserma col treno e poi giocavo la domenica e facevo gol. A volte capitano delle cose che non, paradossalmente a volte mi allenavo anche poco, perché il fatto di viaggiare, poi giocavo in nazionale militare, quindi avevamo anche gli impegni con la nazionale militare. È stato un anno meraviglioso, poi è figlio anche Paolo di un calcio, molto probabilmente c'era anche un'altra regina, erano altri tempi, sinceramente, forse anche altri valori, forse il calcio cambia, come giusto che sia, perché cambiano come si gestiscono le aziende in maniera diversa negli anni, molto probabilmente anche il calcio oggi è cambiato, però fu un'annata veramente, la ricorderò per sempre perché fu veramente bella.
2: Qua tra i vari messaggi, insomma, già ti lascio immaginare il tipo di messaggi di saluto, ecco, per Sua Maestà Re Davide Dionigi, che ci arrivano sulla nostra pagina Facebook, che meraviglia vederlo esultare. Prima ci scrivevano che alla regina attuale manca un pazzo stile Griniti. Ecco, cioè, cosa fu più decisivo, l'arrivo di Guerini in panchina o l'arrivo di Griniti come fantasista?
3: Davanti il trio d'attacco, io avevo due trequartisti fantastici, cioè io sono stati la mia fortuna, che sono Griniti, Rubens e Pasino. Cioè io, loro mi mettevano la palla sulla testa e io la buttavo dentro. Cioè, poi si era creato, sai quando si era creato una simbiosi con loro due che ormai andavamo a memoria. Poi dopo Rubens l'ho avuto con me a Napoli, mi ha fatto fare altri 20 gol. Avevamo un attacco, secondo me, col senno di poi, se ci pensiamo, stellare. Erano due pazzi diversi. Totò era particolare, era estroso come carattere e come giocatore. Pasino era più un moderato di carattere, però in campo faceva quello, con quel sinistro faceva quello che voleva.
2: Piango.
0: Io ascolto, sto in silenzio perché ovviamente non conosco queste dinamiche. Perciò cosa posso chiedere al mister? Io vorrei chiedergli un po' un pensiero sull'attualità, su quella che è la regina oggi, sulla svolta che è arrivata con il patrollo Tito, e se anche lei, come quasi tutte le persone che abbiamo avuto ospiti, nutre un sano ottimismo per la risalita Amaranto.
3: Guarda, io penso, è quello che quando parlo con tutti i miei cari amici che ho a Reggio, che sono un'infinità, puoi pensare dei cinque anni fatti tra giocatore e allenatore, e io ho sempre detto che era quello che la Regina aveva bisogno. Cioè, la Regina aveva bisogno di una proprietà forte economicamente, con soldi veri, da poter investire. Io mi aspettavo sempre una proprietà anche estera, no? Una multinazionale, però il fatto che è arrivato Lo Tito è una garanzia. Cioè, io penso che uno come Lo Tito ha messo secondo me un bravissimo direttore sportivo, Romairone, che persona competente di calcio, che conosco, quindi aveva bisogno di questa Reggio adesso per ripartire, e si è visto dall'entusiasmo. Ora dico la verità, non seguo le partite perché la D oggi non la sto seguendo, però le immagini che mi mandano i tifosi della curva piena, della gente che c'è stata la presentazione, quelle è sinonimo della fiammella che si è riaccesa a Reggio.
2: Ora ti faccio una domanda all'Aldo Biscardi, nel senso che durerà 3 minuti solo la domanda. Hai vissuto una determinata situazione l'ultima volta che sei venuto a Reggio Calabria come calciatore in Serie A, ti sei trovato in un organico in cui c'eravate tu, Bonazzoli e Borriello come prime punte, parliamo insomma in Serie A con Mazzarri allenatore. Noi siamo all'inizio del campionato, ovviamente noi abbiamo Reis attualmente titolare come centravanti, c'è Iallo che è arrivato dalla Vispesaro che ancora dobbiamo vedere, c'è Magrassi che anche lui è arrivato per ultimo, però già è subentrato nella prima di campionato. Deve essere più bravo l'allenatore a gestire un organico dove c'è un posto per 3 giocatori che hanno, diciamo, ambizione di giocare sempre, o devono essere più bravi i giocatori a capire quella che è la situazione?
3: Guarda, è un po' ci vuole sempre il giusto mix, però io ti parlo ora da allenatore. Quando, insomma, mi è capitato anche in altre squadre, come mi è capitato quell'anno lì a Reggio, secondo me tenere 3 galli in un pollaio, secondo me quando è così che devi avere 3 prime punte, per l'amor del cielo, perché poi quando una si fa male deve la riserva, secondo me ci vogliono 2 titolari, un giovane, cioè un giovane che è bravo, per l'amor del cielo, però che capisca che il suo ruolo è, cioè io penso che quando si hanno 3 giocatori in un ruolo bisogna definire bene i ruoli e capire quello che sono venuti a fare, poi per come è il calcio, per quello che dimostra in campo, se uno, se il giovane o quello meno, diciamo, più quotato all'inizio, dimostra che è più forte degli altri, per l'amor del cielo gioca lui. Questo è un altro aspetto.
2: Concordo in pieno, si vede che sei un bravo allenatore ormai. Ascolta, hai conosciuto, mi sembra, o da allenatore o da calciatore, tutti gli attuali presidenti calabresi del calcio calabrese, giusto?
0: Sì, più o meno.
3: Sì, tutti.
2: Tu stai ridendo perché stai pensando a uno in particolare.
3: Mi sento calabrese, ormai mi sento, ho fatto Catanzaro da allenatore, ho giocato a Crotone, ho allenato il Cosenza, e poi vabbè, la mia storia della Regina tra giocatore e allenatore è quella, diciamo, più completa.
2: Infatti, non so se hai avuto Lucioni come giocatore qui a Reggio quell'anno lì.
3: Ho avuto Fabio, assolutamente sì, Fabio ci sentiamo ancora. Infatti quando è andato a fare il direttore a Cosenza ho fatto pervenire i miei complimenti al presidente Guarascio, perché secondo me ha preso un giovane direttore del quale se ne sentirà parlare. E sono convinto che Fabio era già un direttore da giocatore, si vedeva che il suo ruolo sarebbe stato un domani un ruolo dirigenziale, quindi gli auguro tutto, come ha fatto un ottimo campionato, gli auguro ogni bene, vedrete che farà bene anche a Cosenza.
2: Ma gli hai tracciato un profilo del presidente?
3: No, vabbè, ma guarda, tante volte ho imparato, un po' invecchiando, un po' con i capelli bianchi, che tante volte si dà le colpe ai presidenti, quando invece casomai le colpe sono più delle persone vicine al presidente. Poi normale, è l'esponente di massimo rilievo e quindi il nome è suo, però io sono sincero con Guarascio, ho avuto un buon rapporto, ha capito dopo col tempo che secondo me è stato fatto un errore, e lo posso dire apertamente, mi ha chiamato più volte per ritornare, e quindi poi non ci sono state le condizioni perché ero da un'altra parte per altri motivi, quindi questo dimostra che anche che con lui il rapporto era di stima e di affetto. E stessa cosa devo dire anche di Floriano Noto. Io ho conosciuto una grande persona, veramente un grande uomo, persona per bene del calcio, un signore del calcio, e molto probabilmente lui ne parliamo ancora quando ci sentiamo. Lui era il suo primo anno, io ero, sono subentrato una situazione di stallo, però secondo me è un altro signore del calcio, come, devo dire la verità, per me lo è stato Lillo Foti. Io penso che oggi un po' di presidenti ne ho avuti tanti, bene, male, meno bene. Beh, io penso che però veramente Lillo Foti era un presidente di calcio, e oggi lo posso dire con tutti i pregi e difetti, come hanno tutte le persone, come a Dionisi, però era un grande presidente, capiva di calcio, capiva di situazioni, e penso che alla regina ha dato tanto, e secondo me sono presidenti che si rimpiangono in questo calcio di adesso, ecco.
0: Allora, visto che l'ha nominato anche Floriano Noto, si aspettava un exploit del genere da parte del Catanzaro? Perché ora quest'anno è partito un po' a rilento, però lo scorso anno è andata a pescare dei giovani importanti che oggi giocano tutti in Serie A, e di fatto, secondo me, per certi aspetti ha ricordato un po' quella che era la regina, no? Per come poi è arrivata a raggiungere determinati obiettivi andando a pescare giovani molto molto promettenti che hanno aiutato anche a sostenere economicamente la squadra.
3: Ma sai perché va fatto i complimenti a Catanzaro? Per due motivi. Prima, perché c'è stato un direttore, secondo me bravissimo, che, come hai detto tu, ha scovato giovani e è riuscito a portare giovani fortissimi. Oggi giocano tutti nei top club. Ma oltretutto va dato merito alla proprietà, quindi a Noto e allo stesso direttore. Se vi ricordate, all'inizio Aquilani ebbe un brutto momento, cioè era partito malissimo.
0: 7 pareggi, mi pare.
3: 7 pareggi, era nelle appuntazioni, sai, da altre parti ti mandano via. Invece lì c'è stata la bravura di una proprietà e di un direttore sportivo che ha visto in Aquilani, nonostante i non risultati, un lavoro così, e quindi io sono convinto, sono dell'idea che queste proprietà vanno premiate, ed è stata premiata giocando la finale per andare in Serie A. Ora, quest'anno è partita non bene, però sono convinto che sarà più o meno lo stesso percorso di quello che è stato della passata stagione.
2: Ci sono panchine a rischio tra Serie B e Alta Serie C?
3: Ma ormai, Paolo, il calcio è tutto rischio.
2: No, così, cioè, sappiamo oggi... chi ti ha chiamato, no?
3: Oh, no, oggi Paolo è tutto rischio. Oggi vedi l'allenatore, viviamo in una realtà qui in Italia, non meno all'estero, dove è così. Oggi sei a rischio dopo due partite, non esiste il non essere a rischio, sono tutte le domeniche. Penso che oggi un allenatore può essere a rischio, sicuramente in questo periodo è già qua, ci può stare.
0: Beh, abbiamo visto anche Grosso alla Fiorentina, no? Dopo solo 3 giornate, e anche un cambio di pelle generale della Fiorentina, è stato esonerato. Mister, tu conosci molto bene la Serie B, mi dai un giudizio su questo inizio di campionato? Perché stiamo vedendo tante sorprese, oltre che delle certezze come Pisa e Palermo, che stanno facendo già molto molto bene.
3: Sì, hai detto bene, secondo me ci sono due certezze, che sono Pisa e Palermo, perché penso che oggi hanno l'organico superiore a tutte quante le altre. Poi tutto il resto sarà, quest'anno penso che sarà, rispetto agli altri anni, una B sempre più livellata, vedremo secondo me che più di una sorpresa nelle prime 8, siamo nei playoff, e troveremo sorprese come molte più sorprese, tipo lo Spezia dell'anno scorso, che fa la finale per andare in Serie A l'anno prima e l'anno dopo retrocede. Quindi il tema che sto vedendo, delle partite che sto seguendo, un grande livellamento, però va sempre tenuto presente che in B le prime 7, 8, 9 partite contano sul risultato, però il vero valore della B viene fuori delle squadre dalla 10ª giornata in poi.
2: Allora, qualche messaggio dalla nostra pagina Facebook. Giuseppe Vento, un saluto a Davide Dionigi, Alessandro Labate, che io te lo leggo cantando: Dionigi, Davide, Davide, Davide. Ecco, l'ha scritto così, quindi spero di aver interpretato. Michele Rizzitano: piango, Dionigi che segna e apre le braccia per esultare volando, quando torneremo a qualcosa di simile? Poi aggiunge: non ho mai capito perché non siamo saliti in Serie A, nel 96-97 quando ha segnato 24 gol, che bomber, glielo dico io a Michele perché non siamo saliti, eravamo ultimi, Michele, insomma, prima che iniziasse a segnare. Cioè, allora non è che fosse durato 50 turni il campionato, magari salivamo, però insomma, già tanto, insomma, già abbiamo finito a metà classifica e già è stato un ottimo risultato per quello che era stato.
0: Nuccio mi chiede su WhatsApp: Davide Dionigi potrebbe ritornare in Calabria ad allenare?
3: Ah, la vita non si sa mai. Io se, ora parlo di Regina perché è quella che insomma alla quale sono più legato, anche se vi ripeto, io guarda Paolo, se, forse è stato, nascono delle cose assurde, cioè io ho fatto tutta la Calabria, io oggi devo dire mi sento calabrese, cioè sì. Ma è la verità, non è che lo dico perché sono stato da tutte le parti, quindi
0: la conosci molto bene.
3: Guarda, non è facile andare a allenare, ho avuto qualche problema di ambientamento in alcune piazze perché venivo da Reggio, no? Perché certo. È normale.
2: Immaginiamo.
3: È normale come quando un allenatore della Roma va allenare alla Lazio, cioè, però ti dico, penso che col tempo poi sia il Catanzarese sia i Cosentini, a Crotone giocavo, quindi hanno imparato ad apprezzare, non voglio parlare dell'allenatore perché sono tutti bravi, tutti scarsi, ma hanno imparato ad apprezzare l'uomo. E devo dire che tutte le volte che sono tornato, per dire, sono tornato con la Reggiana a giocare l'anno scorso a Catanzaro, sono uscito fra gli applausi. Quindi poi dopo è come tu ti poni sempre. Quindi perché no tornare in Calabria? Assolutamente sì, penso che un destino ormai è segnato il mio con la Calabria. Poi dove non lo so, però più in là sicuramente potrà capitare. Ma non spero. Che mi sono trovato veramente bene in questa regione.
0: Vabbè, ti faccio questa domanda, mister, l'avevo fatta anche a Fabio Caserta che è intervenuto settimana scorsa. Ti rivedremo presto su qualche panchina, insomma, perché il curriculum oltre a questo per l'uomo te lo meriteresti.
2: Insomma, cioè, se Marchionni ascolta la nostra trasmissione mentre sta guidando, può tenere sul volante solo una mano in buona sostanza. Capisci?
3: No, cioè ma questo. Marconi, guarda, parlano molto bene, giovane allenatore bravo, me ne hanno parlato molto bene, cioè un po' nell'ambiente, quindi deve far bene come sta facendo, farà un grande campionato. Io guarda, ormai mi baso su quello che ho fatto, sono un po' diventato l'allenatore di tante salvette impossibili, quindi il campionato è lungo e penso per quello che ho fatto, specialmente negli ultimi 2 anni, aver fatto un grande lavoro e spero poi di ripartire più presto, perché sai, poi noi allenatori stare a casa dopo un po' ci viene l'orticaglia, chiamiamola certo. Così.
2: Senti, l'ultima frecciata io provo a fartela tirare, cioè ovviamente la Regina si sa che oggi è di proprietà di Lotito, però hai seguito un po' tutte le vicende quest'estate, ecco, i vari insomma discorsi, trattative, accostamenti, nomi e cose varie, ci è andata bene?
3: Sì, no, io sono contentissimo che abbia preso Lotito, secondo me assolutamente sì, anche di chi è venuto a fare, lo ripeto, il direttore sportivo, secondo me è stata fatta una grande scelta. Io sono convinto che Lotito farà come ha fatto quando era, cioè come a Salerno, farà una Regina forte, e ora speriamo già quest'anno, ma assolutamente sì, ma vedrete che poi se un presidente come Lotito prende una squadra, chiamiamola in questa categoria, pur col blasone, la storia che ha avuto Reggio, è perché la vuol portare in alto, se no non la prende.
0: Va bene, grazie davvero a mister Davide Dionigi, che ricordiamo tutti con grande affetto e che non si sa mai, magari rivedremo di nuovo sulla panchina Amaranto. Grazie per aver accettato l'invito, mister.
3: A voi poi un abbraccio, ciao Paolo. Ciao,
2: grazie, ciao. Grazie Davide per questa bella rimpatriata.
0: Grazie.
2: Ciao, alla prossima. Complimenti Andrea, complimenti davvero per tutto. E va bene, noi tra un po' invece andremo a disturbare Rocco Cristalella per fare un punto sulla Serie C, in particolare sul girone C della Serie C, e quindi nel frattempo abbiamo già completato i primi 2 collegamenti della nostra giornata, sia con Maurizio De Rosa, che qualche piccolo retroscena di calciomercato secondo me ce l'ha svelato, e adesso insomma ci siamo fatti questa bella rimpatriata, questo bel tuffo nel passato con Davide Dionigi, che segue sempre le vicende della Regina come tutti quelli che sono rimasti affezionati ai colori amaranto a prescindere dalla categoria. Va bene, allora tra poco, no? Penso che possiamo saremo pronti per chiamare il nostro amico Rocco Cristarella e parlare con lui di Serie C, Girone C. Quindi dicevi che sono variati gli orari di alcune partite del prossimo turno, ci risulta, dobbiamo informarci se la trasferta sarà consentita oppure no, però ci risulta che Modica Regina si giocherà all'orario già prefissato da calendario, che si tratta appunto delle 15. Le altre partite in programma leggiamo in ordine sparso: Vibonese Siracusa alle 16, Vigor Lamezia, tutte domenica, queste Vigor Lamezia, anzi no, queste di sabato, ecco perché sono prima nel calendario di sabato, io scusa, sabato 12 settembre, quindi alle 16 Vibonese Siracusa, alle ore 17 Vigor Lamezia contro Nuova Igea Virtus, stesso orario per DGS Praia Tortora contro San Biase, questi tre match quindi tutti in anticipo al sabato. Alle ore 15 Avola Trapani, Modica Regina, Athletic Club Palermo contro Enna, poi alle 16 il Milazzo ospiterà il Ragusa, alle 17 il Gela riceve la Castrum Favara, alle ore 20 il match tra Licata e Nissa. Questo è il calendario del prossimo turno della Serie D, che vede in testa dopo una partita Regina e Praia Tortora, ce ne sono anche altre squadre perché da tre punti, però quelle con la migliore differenza reti sono queste due, mentre in fondo alla classifica causa penalizzazione c'è il Trapani, che è a meno 5, mentre il Siracusa è iniziato a meno 7, però ha vinto la propria partita contro l'Athletic Palermo, quindi è penultimo con meno 4, ecco il club aretuseo, ovviamente insomma soltanto uno il match disputato. È chiaro che sarà una classifica tutta da costruire nelle prossime settimane, solitamente non si guarda la classifica prima del decimo turno, però attualmente insomma ci gustiamo questo, che speriamo non sia soltanto un momento, ecco, per la Regina, questa bella prova di forza che c'è stata nel primo turno del campionato di Serie D Girone I, in attesa appunto della controprova che avverrà in trasferta sul terreno del Modica. Mentre, caro Andrea, mi sa che siamo pronti per parlare di quello che secondo me è il campionato più pazzo di tutti in Italia,
0: sì,
2: che è il Girone C della C.
0: Abbiamo al telefono il nostro collega, mio tra virgolette anche di redazione, Rocco Cristarella. Ciao Rocco, ben ritrovato.
4: Ciao a voi, grazie per l'invito.
2: Ciao Rocco, grazie sempre a te per la disponibilità dopo averci già fatto il collegamento nell'ultimo giorno di calciomercato professionistico in quella bara onda milanese. È una bara onda anche il girone C della Serie C. Cominciamo dal vertice. Secondo te, di queste tre, Picerno, Potenza e Sorrento, ce n'è una che può reggere l'urto?
4: Ah, guarda, delle tre ti dico, secondo me il Sorrento, per una serie di motivi. In primis perché è una società forte, che diciamo in questi anni però ha dovuto convivere con l'handicap legato allo stadio, quindi diciamo che anche gli investimenti sono stati poi proporzionati e contingentati anche alle esigenze di essere perennemente in trasferta. È una squadra che secondo me è stata costruita molto bene, cito su tutti l'acquisto di Carnelutti, che a mio modesto parere è uno dei migliori difensori che ci siano in questo momento in Serie C. Peraltro veniva da stagioni importantissime a Crotone. È vero che negli ultimi sei mesi a Catania diciamo che ha vissuto un'esperienza un po' in chiaroscuro, ma secondo me è stata anche un po' dalle condizioni di difficoltà che c'erano poi a livello di risultati lì a Catania, e si è assicurato un colpo importante. Ha confermato il blocco dello scorso anno, Crecco, Ricci, Capezzi, inserendo anche calciatori come Starita che conoscono bene questo campionato, e poi il colpo più grosso l'ha assegnato in panchina, perché il ritorno di Maiuri, che secondo me in questo momento uno degli allenatori più preparati che ci siano in Girone C, in generale in Serie C, è stato diciamo davvero il colpo da 90 del DS Cacace, con cui peraltro aveva condiviso anche la promozione da calciatore nel 2023 della DLC, e i risultati si stanno vedendo. È vero che siamo ancora all'inizio, è presto per dare dei giudizi definitivi, ma sicuramente è una squadra che tra le tre che in questo momento può davvero insidiare le prime posizioni fino alla fine.
0: Sì, io poi vorrei anche concentrare un attimo lo sguardo sulle nobili di questo girone, no? Su tutte ovviamente Salernitana, Bari e Catania, che sono tutte partite ben al di sotto delle aspettative. Catania solo i tre punti, il Bari se non sbaglio sei, e ovviamente la Salernitana che si è fermata a 2. Come delle, ti sei dato un po' una spiegazione, tu che segui tantissimo la Serie C, di questa partenza a rilento?
4: Ma guarda, io penso che tutte e tre stiano vivendo una situazione di grande confusione, anche se dettata da motivi differenti. Il Catania, lo sappiamo, ha vissuto un'estate, diciamo, un po' particolare, anche per il caso legato alla fideiussione. Ci sono state tante cessioni importanti, l'ultima sul Gong quasi è stata quella di Jimenez allo Spezia. È anche vero che sono arrivati allo stesso tempo calciatori importanti come Coda, è arrivato a centrocampo Caligara, Torrasi, quindi sicuramente da quel punto di vista, rispetto, ecco, alla possibilità di operazioni che poteva fare il Catania, è stato fatto il possibile. Però allo stesso tempo è anche chiaro che sicuramente quelle incertezze che poi hanno caratterizzato soprattutto il mese di agosto hanno un po' penalizzato, secondo me, anche la programmazione del campionato, quella società che in questo momento non vive un bel momento, ecco, a livello di rapporto con la tifoseria. Ci sono state tante tensioni, e quindi sicuramente è un'incognita, anche se a mio modesto parere Longo è un ottimo allenatore, un gran comunicatore, e secondo me alla lunga riuscirà, ecco, a trovare un po' la quadra una volta che avrà, ecco, la rosa a pieno regime. La Salernitana invece vive, ecco, questa, diciamo, fase di difficoltà che ormai si porta dietro da circa 2 anni, salvo, ecco, quel leggero periodo che ha accompagnato, anticipato, ecco, i playoff della scorsa stagione, con l'arrivo poi anche di Cosmi. Però è chiaro che anche in questo caso parliamo di una big, in Serie C non è mai semplice, ecco, vincere, soprattutto quando hai il peso di dover vincere a tutti i costi. Nel girone C l'abbiamo visto noi con la Regina, ma l'abbiamo visto anche con tante altre squadre che ci hanno messo più anni, ecco, a conquistare la promozione. Non è mai semplice, anche se alle spalle hai una società forte, che lo sappiamo, devi trovare, ecco, tutte quelle congiunzioni astrali che devono essere perfette. In questo momento la Salernitana vive questo rapporto di contestazione perenne tra della tifoseria con la società, anche a livello di rosa, secondo me c'è stato un po' di confusione nelle varie operazioni. Si sono seguite più direttive, più linee, ecco, durante la sessione, e queste cose poi alla fine, diciamo, l'ha pagate. È anche vero che la Salernitana, come il Catania, ha una rosa fuori categoria. Basti pensare solo a Lescano, che in Serie C è con un attaccante di prima fascia, se non di primissima. Quindi sicuramente io credo che alla lunga poi i valori è chiaro che verranno fuori, ma va trovata, ecco, sicuramente una soluzione a queste difficoltà, soprattutto ambientali. E poi per ultimo il Bari, non scopriamo nulla di nuovo, lo sappiamo, la difficoltà legata alla multiproprietà, la tifoseria che ormai è in aperta contestazione, San Nicola che è praticamente deserto, lo sappiamo, l'abbiamo visto lo scorso anno con il Cosenza. Non è mai semplice approcciarsi a quelle partite sapendo di non poter contare sul sostegno del proprio pubblico, anche perché poi la Serie C, rispetto a tanti altri campionati, è davvero quello del pubblico un fattore che riesce ancora a fare la differenza, soprattutto nel girone C. E il Bari in questo momento è un handicap importante, quindi quello di non avere il proprio pubblico a disposizione. La rosa, secondo me, è buona, è stata costruita anche con logica. L'attacco è fortissimo, Gomez, è arrivato Butic dalla Casertana, però è chiaro che ovviamente vivere una situazione del genere, con aperta contestazione, con una società che tra virgolette è costretta anche a vendere, quindi sono cose che alla fine possono, diciamo, tra virgolette, penalizzarti.
2: Dunque, un aggiornamento per quanto riguarda Modica Regina, dunque la trasferta per questa prima gara esterna che dovranno sostenere gli Amaranto. Domani alle ore 13 è previsto un sopralluogo da parte degli organi competenti, però ci sono delle criticità relativamente al settore ospiti,
0: all'impianto, quindi
2: nello stadio Pietro Scollo, quindi vari tipi di problematiche. Tutte legate all'agibilità del settore ospiti, quindi non degli altri settori. Ovviamente il Modica c'ha i suoi abbonati che entreranno,
0: cioè, anche perché avevano fatto anche una campagna abbonamenti con dei video sui social,
2: sì,
0: no?
2: Simpatici.
0: Dove i calciatori chiamavano al telefono i tifosi,
2: però non gli è venuto di dire, insomma, i tifosi venite, l'abbonamento è una cifra modica, ecco, questo non hanno parlato con me evidentemente, né con Nino Frassica né, insomma, con questi top player della battuta. E dunque diciamo si va verso il divieto di trasferta, ecco, in buona sostanza. Però La comunicazione definitiva credo che arriverà domani nel pomeriggio, però ad oggi diciamo la situazione è questa, quindi verrà estremamente complicato consentire l'arrivo dei tifosi della Regina nel settore ospiti dello stadio Pietro Scollo, quindi questo è quanto ci risulta.
0: Quindi fortemente in dubbio la possibile trasferta dei tifosi Amaranto,
2: meno che nella notte non succeda un miracolo e mettano a posto insomma, esatto, una serie di cose in settore ospiti, diciamo che si va verso questa decisione.
0: Torno a coinvolgere Rocco così ancora per sviscerare un po' quello che è il girone C di questa serie C. Abbiamo parlato un po' delle sorprese, delle big che stanno faticando. Io vorrei anche aprire una parentesi sulle neopromosse, perché c'è sia il Barletta che lo scorso anno ha vinto il girone H, che non si è mai confrontato con la Regina, e poi ci sono sia Scafatese che Savoia, che invece con la Regina ci hanno giocato, la Scafatese 2 anni fa, il Savoia lo scorso anno ha vinto il girone I. Che situazione vivono? E soprattutto tra queste qual è la più ambiziosa? Io penso sia la Scafatese.
4: Sì, sicuramente qua, ripercorrendo un po' quelle che sono state le dichiarazioni del patron della Scafatese, sicuramente tra le varie neopromosse è quella che a livello anche economico ha davvero potenzialità per far vedere ottime cose. È anche vero che non è partita benissimo, gli è stato esonerato Ferraro, secondo me diciamo che ha vissuto anche una sessione estiva divisa in due, la prima dedicata ecco, alle conferme del gruppo che poi ha centrato la promozione, la seconda poi diciamo ha portato quasi una mini rivoluzione con l'arrivo di tanti calciatori che conoscono la categoria, su tutti ad esempio mi viene in mente Proia a centrocampo, è partito a quadro in direzione Reggio Calabria. Poi per quanto riguarda ecco, invece le altre mie promosse ti dico il Barletta, perché come piazza sicuramente ha un seguito importante, un bacino di utenza importante, c'è un calciatore che peraltro noi a Reggio ne abbiamo sentito parlare per diverse settimane, che è Da Silva, un calciatore che è praticamente il leader di questo Barletta, è esploso definitivamente anche in Serie C dopo tanti gol segnati in Serie B. È una squadra che vive di entusiasmo perché viene da due promozioni consecutive, ha pagato secondo me un po' dazio in queste prime giornate anche un po' di inesperienza con la rimonta subita a Crotone, quindi forse ancora gli manca qualcosina ecco, di esperienza, di furbizia in più per arrivare poi a vincere partite anche complicate, però per tutte ti dico che secondo me è quella che è davvero un potenziale enorme, c'è Partipiglio in attacco, quindi ha un potenziale davvero importante. E il Savoia invece, che noi abbiamo vissuto da vicino lo scorso anno come avversario per la lotta promozione, secondo me è allenato da un ottimo allenatore, Formisano, che ha fatto vedere ottime cose al Perugia, alla Pianese, è stato un po' sfortunato lo scorso anno a Livorno, ma è un allenatore giovane che ha idee davvero importanti per la categoria. La squadra secondo me è costruita anche bene per quello che poi sarà fondamentalmente l'obiettivo salvezza. È chiaro che il ritorno a casa allo stadio aiuterà poi fondamentalmente, anche perché ha un pubblico sicuramente importante per la categoria, a ottenere quei punti che in questo momento magari non sono arrivati. Sappiamo che diciamo che le prime giornate le ha dovute e le giocherà ancora in trasferta forzata obbligata, però diciamo che secondo me ha un allenatore con idee importanti tra le tre, però ti ripeto appunto il Barletta, perché secondo me con questo Da Silva può davvero ambire a posizioni anche playoff.
2: Che poi Rocco, non ricordo chi fece la sparata, se il presidente del Barletta o il sindaco di Barletta quest'estate, no? Fece così un'uscita sul Bari, però poi Barletta Bari 3-0, ecco.
4: Sì, fu il sindaco, fu il sindaco di Bari che c'è un po' un confronto prima del playout del Bari con il Sud Tirol. E poi appunto questa sfida si è concretizzata nelle prime giornate di questo campionato, è arrivata anche una sonora sconfitta per il Bari, peraltro con Da Silva protagonista, quindi sicuramente è stato ha anticipato quello che può essere il tema della partita.
0: Profeta in patria, però profeta sfortunato.
2: No, cioè, non solo gli ha chiamato la retrocessione in buona sostanza, però penso già con mesi di anticipo ha caricato la sfida, perché non poteva né tantomeno essere certo che il Bari sarebbe retrocesso, figurati se potevi immaginare che il calendario metteva come prima gara in casa del Barletta, sì, Barletta, infatti, Bari, ecco, c'è cioè proprio infatti, qualcosa infatti. Di Rocco, sì. Il Cosenza, cioè, è partito male o è questo il Cosenza?
4: Ma io penso che il Cosenza paghi ovviamente la situazione societaria, la situazione ambientale. Sul mercato si è fatto un po' di necessità virtù. Quello che in questo momento fondamentalmente si poteva fare si è fatto. Probabilmente qualcosina la si farà anche dal mercato degli svincolati in attacco. Ci sono, diciamo, c'è qualche discorso imbastito, però è chiaro che le difficoltà sono tante. Cosenza, lo sappiamo, ho dovuto peregrinare anche per trovare un campo d'allenamento, le condizioni, vedendo un po' anche quelle che sono le foto che girano in questi giorni dello stadio Marulla, non sono delle migliori, e questo porterà anche il Cosenza a rimandare il ritorno a casa. Giocherà a Crotone la prossima in casa, perché appunto c'è da sistemare anche il terreno di gioco. Pitelli è stato abbastanza chiaro a fine gara a Catania, ha detto cercheremo di lavorare per renderci presentabili. Secondo me è rimasto anche lui un po' sorpreso, perché si sarebbe aspettato delle cessioni importanti, erano state comunque messe in considerazione, ma non forse con così grande quantità e soprattutto con delle tempistiche secondo me un po' particolari, perché poi hanno portato comunque il tecnico che l'anno scorso, lo ricordiamo, ha fatto benissimo a Caserta a lavorare con più riprese, con un gruppo fondamentalmente incerto fino all'ultimo giorno di mercato. Queste cose poi fondamentalmente si pagano. È chiaro che per, diciamo, il blasone, per l'importanza che ha Cosenza, io penso che alla fine lotterà fino all'ultimo per l'obiettivo salvezza, che è l'obiettivo dichiarato poi dello stesso di S. Lucioni, però è chiaro che poi a fine stagione andrà tirato un punto definitivo su quello che è il futuro del club, quindi cessione o non cessione, ormai è una telenovela che va avanti da almeno 3 anni, quindi sicuramente io penso che questa sia proprio la stagione del punto di rottura definitivo, e poi segnerà, ecco, un inizio, una fine e un nuovo inizio per il Cosenza.
0: Possiamo dire che comunque quest'anno c'è un forte rischio di vedere una delle due calabresi almeno pericolanti, cioè nel senso la retrocessione purtroppo sembra incombere sulle teste di Crotone e Cosenza, perché il Crotone ha anche una penalizzazione, sta facendo fatica e purtroppo può accadere alla fine dell'anno di vedere una situazione del genere.
4: Ah, guarda, l'abbiamo visto anche noi a Reggio Calabria. Il calcio purtroppo vive di cicli. Lo è stato per la Regina di Foti, lo è stato per il Crotone di Vrenna, che è arrivato poi fino alla Serie A, per il Cosenza di Guarascio, che comunque negli ultimi anni si era ormai stabilizzato in Serie B, e lo è ora per il Catanzaro di Floriano Noto, che è una realtà ormai consolidata della Serie B. È chiaro che poi quando si arriva alla fine di un ciclo con appunto cicli così longevi, come lo è stato Foti a Reggio, ma come lo è Vrenna in questo momento a Crotone, è chiaro che poi secondo me quando viene a mancare quello stesso entusiasmo che c'era prima, va tracciata poi una linea, posto che comunque va fatto un plauso alla famiglia Vrenna, e l'ho ribadito più volte anche in conferenza stampa, il padrone, il direttore generale, comunque ha fatto degli sforzi per garantire la continuità nei campionati professionistici al Crotone, e non è una cosa così al giorno d'oggi scontata, quindi sicuramente anche, diciamo, con le idee, e il Crotone comunque le ha sempre avute negli anni, ha lanciato tantissimi calciatori anche durante questa sessione estiva, secondo me ha sfruttato anche buoni rapporti con tanti club di categoria superiore, sono arrivati diversi giovani interessanti, anche figli d'arte, l'ultimo è stato Grosso dal Frosinone, che lo scorso anno in B aveva fatto vedere qualcosa di interessante, ed è stato un colpo importante degli svincolati, che Brignol, peraltro già protagonista contro, contro il Barletto, un calciatore che praticamente è stato un po' dimenticato, messo da parte, ma ha delle qualità importantissime per la categoria. Quindi ti dico sì, sicuramente entrambe, ma diciamo l'hanno più volte ribadito diretti interessati, l'obiettivo è la salvezza per entrambe, e in questo momento vedo rispetto a Cosenza più avvantaggiato il Crotone, perché riparte, ecco, da certezze,
0: nonostante la penalizzazione.
4: Nonostante la penalizzazione, ha una struttura sicuramente più, in questo momento più consolidata del Cosenza. Poi è chiaro che sicuramente prevedo, ecco, che ci possono essere delle difficoltà per entrambe durante la stagione, che quando poi si cambia tanto ci vuole anche un po' di tempo per recepire le nuove informazioni, però è chiaro che, come hai detto anche tu, entrambe l'obiettivo è quello, la salvezza, e penso che fino alla fine saranno lì a contendersela.
2: Rocco, uno come Vito Di Bari, come credi che gestirà il dualismo tra Grandolfo e Patierno a Casarano?
4: Diciamo che sicuramente è contento di avere questo tipo di...
2: Però lui è sempre giocato all'attacco a tre, no? Cioè sempre con un'unica punta centrale, quindi sarà molto complicato avere assieme.
4: Sicuramente è chiaro che tenere fuori questo Patierno è un po' complicato, anche perché l'impatto è stato subito positivo. È un calciatore che per la categoria sicuramente sposta davvero gli equilibri. È chiaro che anche Grandolfo stesso, parliamo ovviamente di un calciatore importante per la categoria, quindi io dico, però in questo momento secondo me Patierno ha più possibilità, una volta poi recuperato definitivamente la forma, ha trovato anche la continuità, perché lo sappiamo, l'ultimo anno ha avuto qualche problema fisico, pienamente recuperato adesso l'Avellino, però sarà difficile, ecco, sicuramente tenerlo fuori, posto che, come si suol dire, Grandolfo è quello che un po' ha tirato la carretta lo scorso anno, e spesso con gol decisivi. Ma in generale Casarano è una squadra importantissima, sì, con una società fortissima per la categoria. Presidente Filograna, lo sappiamo, ha delle potenzialità importanti, ha grande visione, soprattutto grande organizzazione. Io penso che in generale Casarano, al di là poi di questo dualismo, sia una delle squadre che come obiettivo minimo deve comunque cercare di posizionarsi nella parte più alta della classifica, ovviamente in zona playoff.
0: Io vorrei fare solo l'ultima domanda a Rocco, tralasciando il calcio giocato. Noi abbiamo visto una Serie C negli ultimi anni fortemente in difficoltà, con tante società che sono state escluse dal campionato, comunque hanno fatto fatica a finire la stagione. Quest'anno hai un po' il sentore che questo possa accadere di meno? Cioè, le nuove regole introdotte dalla Lega C, come penso anche al Salary Cap, possono essere davvero efficaci per evitare queste situazioni che sono spiacevoli?
4: Io sono d'accordo con te, e ti dico che proprio sul salary cap è stato uno di quegli, diciamo, di quegli strumenti indicativi, no? Diciamo, di un primo cambiamento della Serie C, perché ho visto davvero tante squadre stare lì magari con la calcolatrice a dire questo entra, questo esce, questo può entrare, questo può uscire. Quindi sicuramente da quel punto di vista si è un po' responsabilizzato di più le società, che adesso stanno molto più attente. Quest'anno peraltro è stato, diciamo, dopo un anno di prova, è stato il primo anno effettivo di entrata, certo, in vigore di questo, sì, di questa nuova norma, che poi dal prossimo anno sarà ancora più perfezionata. Quindi sicuramente ti dico, è stato davvero uno strumento importante, che quantomeno sul mercato, perché abbiamo visto lo scorso anno tanti club che stavano praticamente per fallire, o comunque erano in una situazione di preallarme, che addirittura poi a gennaio portavano a casa delle operazioni comunque importanti, che poi hanno anche inciso alla fine dell'obiettivo stagionale. Quindi dico, sicuramente una norma importante, così come lo sarà quella della riforma Zolla, che ovviamente i cui frutti li vedremo tra un po' di anni. Poi è chiaro, lo sappiamo, la Serie C, il calcio italiano in generale è sofferente, la Serie C ancora di più, perché fondamentalmente rispetto agli altri due campionati di Serie A e di Serie B, diciamo, vive fondamentalmente quelle che sono le potenzialità economiche dei proprietari, di cui sono pressoché, certo, diciamo,
0: hai molto meno introiti,
4: meno introiti, quindi sicuramente si vive delle potenzialità dei proprietari. Però norme come quelle del salary cap sicuramente possono, diciamo, anche venire incontro a tanti club. È chiaro che poi fondamentalmente chi ha, diciamo, bacini di utenza importanti parte tra virgolette agevolato, perché comunque gli ingressi sono differenti, però sicuramente crea secondo me un po' più di equilibrio a livello di mercato, di costruzione delle rose.
2: Però ci spieghi, e poi ti salutiamo perché sappiamo che hai anche altri impegni, come funziona questo salary cap? Mi spiego meglio, su 60 squadre posso pensare che l'hanno rispettate, che tutte quante hanno rispettato i parametri, compreso il Catania che ha avuto già qualche piccolo problema di fideiussione. Come funziona? Cioè, chi non lo rispetta, a cosa va incontro?
4: Allora, diciamo che fondamentalmente chi non rispetta il salary cap, il mancato rispetto non prevede, ecco, delle penalizzazioni in classifica, ma appunto delle multe. Questo secondo me è un deterrente ancora più importante per le società, perché ovviamente la penalizzazione secondo me non la si percepisce tanto come un qualcosa di
2: sicuro. Conosciamo di qualche catanese a cui le multe non piacciono tantissimo, cioè non è che le rispetta proprio.
4: Fondamentalmente, ecco, diciamo che i club con monte ingaggi, quindi con gli stipendi dei calciatori, non devono superare in questo momento il 50% rispetto della produzione. Quindi io produco tot, posso spendere tot. Poi addirittura dalla prossima stagione, come vi dicevo prima, sarà ulteriormente ridotto, quindi gli stipendi, comunque i monte ingaggi, i costi della rosa

0: poi risolti, ma è chiaro che sicuramente credono un po' che difficoltà ai vari club.
1: Bene, grazie davvero a Rocco Cristarella, l'abbiamo tenuto parecchio, quindi ti ringrazio Rocco come sempre e
0: grazie,
1: speriamo di risentirci.
0: Grazie.
1: Ancora
2: ciao, alla prossima, ciao Rocco,
0: grazie, buon proseguimento,
1: ciao Rocco. Beh sì, comunque è importante anche conoscere queste regole finanziarie, no, economico-finanziarie, che speriamo possano riguardare la Regina anche per la prossima stagione, perché rispetto agli altri anni ci sono dei paletti da rispettare. È giusto che sia così, a questo punto mi viene da dire, perché come si sono concluse le ultime stagioni di Serie C è davvero raccapricciante, cioè vedere club che poi in mezzo al campionato o smantellano o addirittura vengono escluse è preoccupante, anche perché poi va a falsare il campionato.
2: Guarda, mi dispiace che ancora qualcuno faccia riferimento al presunto caso Messina, perché ancora dobbiamo vedere, no, come finisce. Faccio riferimento a questo caso Messina sostenendo che la Regina doveva essere promossa per quello che ha combinato il Messina, cioè non c'entra nulla il risultato del campo con quelli che sono stati i tesseramenti effettuati da un dirigente inibito. Io
1: sì,
2: dico un'altra cosa,
1: burocratico, è stato un inghippo burocratico che insomma veniva veramente difficile pensare che la Procura Federale potesse smentire il presidente della FIGC. Infatti questo è accaduto in parte, perché comunque sono stati penalizzati i calciatori,
2: sì.
1: Però ancora non sappiamo quello che succederà al Messina, ma a campionato finito sembrava veramente improbabile che potesse accadere qualcosa di clamoroso.
2: Ma io
1: infatti
2: dico,
1: così è stato.
2: Ci fossero stati benché minimi presupposti affinché a livello di regolamento, magagne e cose varie, la Regina avesse avuto una mezza possibilità di ottenere ciò che non aveva ottenuto sul campo, cioè il salto in Serie C, sarei stato il primo a fare metaforicamente le barricate. Purtroppo le barricate metaforiche non le ha fatte nessuno l'estate prima, quando c'era da farle per andare in Serie C tramite ripescaggio, nonostante la Coppa Italia l'avesse vinta, certo. Ravenna, infatti poi è stato ripescato in Ravenna. Però c'erano tutti i presupposti affinché si creasse lo spazio tale con Triestina, Rimini, sappiamo insomma le vicende del Trapani,
1: tante squadre traballanti,
2: sappiamo, ne bastava una, caro Andrea, cioè il Siracusa, perché per regolamento devono essere garantite le 9 promozioni
1: sì.
2: Dalla Serie D alla Serie C, quindi sarebbe bastato che chi di competenza bocciasse, e c'erano i presupposti per bocciarla, la domanda di iscrizione del Siracusa, e non dico in automatico ma quasi sarebbe stata ripescata la Regina, perché era arrivata seconda nel girone del Siracusa, oltre ad essere insomma una squadra, una formazione blasonata con la propria storia,
1: aveva vinto i suoi playoff,
2: esatto, però abbiamo anche dalla nostra parte il blasone, l'importanza della piazza, il bacino d'utenza,
1: certo.
2: Eccetera,
1: vabbè,
2: eccetera,
1: sono poi cose che non esistono in una gradatoria, sono però metaforiche, ma che comunque incidono anche nella volontà di ripescaggio.
2: Quindi lì non è stata fatta nessuna barricata, perché nessuno dall'interno, nessun dirigente modello ha evidentemente imbeccato la classe giornalistica Regina per fare metaforicamente le barricate, per un semplice motivo, perché forse non c'erano i soldi per il ripescaggio.
1: Vabbè, comunque ormai acqua passata, caro Paolo, ora siamo padroni, diciamo, del nostro destino, perché abbiamo tutte le possibilità di vincere questo campionato. La società è cambiata, sono cambiate tante cose, speriamo che sia tempo di vittorie, dai. Alla fine poi conquistarlo sul campo è sempre diverso. Certo, avrei firmato col sangue la possibilità di un ripescaggio, ad oggi giocarmi la Serie C senza dubbio, però speriamo di poter godere di una vittoria sul campo e magari anche di altri successi, per quanto minimi, nel senso che comunque questa categoria poco ci soddisfa, perché vincerla per me per quanto riguarda la Regina è il minimo sindacabile, nel senso dovevamo essere fuori già 3 anni fa da questa categoria, ne usciremo probabilmente, speriamo, alla fine di questa stagione dopo 4 anni, però comunque vincere sul campo dà sempre soddisfazione,
2: ah, sicuro.
1: A prescindere dalla categoria, dai.
2: Sicuro, va bene. Allora, per chi si fosse messo in collegamento solo da pochi istanti, ribadiamo una notizia che abbiamo dato poco fa. Deve ancora avvenire l'ultimo e decisivo sopralluogo allo stadio Pietro Scollo di Modica, però si va verso la chiusura del settore ospiti per Modica Regina. per questi

0: di agibilità dello stesso settore. Certo. E di conseguenza non è ancora proprio definitivissima questa decisione, però è difficile che ci siano sorprese in tal senso, quindi mi sa che tutti i tifosi che avevano già l'intenzione di seguire la prima trasferta della Regina dal vivo, quindi la prima gara dal vivo, nonostante penso sia una delle trasferte più lontane, ecco, nella zona sì. Iblea, si trova Modica.
1: Provincia di Ragusa.
0: Esatto, ha già fatto il derby, cominciato il campionato sì. col derby, insomma, hai visto, sì. subito 2-2 sul campo della Ragusa per il Modica, quindi trasferta lontanissima. Sono stato una volta a Vittoria. Sì, per un concerto di Franco Battiato, che poi nel frattempo ci ha lasciato, quindi diciamo ha fatto bene a fare così tanti chilometri.
1: Certo.
0: Quando sono arrivato ho capito perché si chiama Vittoria, con tutto il rispetto, perché quando uno arriva esulta, cioè, è così è complicata.
1: Quasi 6 ore, se non sbaglio, da Reggio, 5 ore sicure.
0: Percepite 16 per quella che è la tortuosità del.
1: Ma non ricordo se sono 5 o 6 ore. Non ricordo se sono
0: sì, 4 ore.
1: 4 ore e 49 minuti ho letto ieri, perché mi sono informato, ho detto magari vado. Però poi ho detto no, forse non vado.
0: Esatto, all'epoca c'era anche fior fior di interruzioni stradali, quindi di conseguenza, ecco, mi sa che saremo costretti ad evitarci, almeno per quanto riguarda la tifoseria. Ovviamente i giornalisti che riusciranno ad accreditarsi potranno recarsi allo stadio Scollo, quindi per la tifoseria Amaranto invece temo proprio che ci sarà questo divieto di trasferta, ripeto, dovuto alla inagibilità al momento presunta del settore ospiti dello stesso impianto di Modica, dove il Modica gioca le partite interne. Quindi questo è quanto. Va bene, e domani che facciamo? Diamo qualche anticipazione?
1: No, nel pomeriggio, poi mattinata anche di domani comunicheremo gli ospiti dei prossimi giorni, anzi di domani stesso. Comunque sicuramente l'avete capito, tanta qualità, personaggi che sono parte attiva del mondo calcistico, quindi addetti ai lavori. Abbiamo avuto diversi procuratori nel corso di queste prime settimane, tanti giornalisti importanti, quindi insomma restate ovviamente collegati, perché si parla di fatti concreti che riguardano la Regina, e non solo, perché stiamo cercando di dare uno sguardo anche, come si è capito, alla Serie C, perché dobbiamo prepararci anche mentalmente, no? O uscire dai dilettanti, ormai ci siamo un po' assuefatti.
0: No, ancora, non ce la faccio.
1: Ovviamente ancora è lungo il cammino.
0: Sì.
1: I presupposti sono buoni, però intanto noi qualche occhiatina alla Serie C cominciamo a dargliela, anche per sviscerare tutte queste regole diverse. Chi può essere magari una sorpresa nel prossimo campionato, come la Scafatese, no? Che quest'anno si affaccia al professionismo, magari l'anno prossimo alzerà un pochino l'asticella. Se ci sarà il Barletta, probabilmente, anzi per forza, una tra Bari, Catania e Salernitana saranno ancora in Serie C, e quindi di conseguenza proviamo a capire un po' quello che potrebbe essere già da ora, quello che potrebbe succedere già l'anno prossimo. Ovviamente ci vuole ancora di acqua sotto i ponti, deve passare, però ci portiamo
0: però,
1: avanti.
0: Se sale il Bari poi con la multiproprietà che fanno?
1: Non lo so.
0: Là è perché è un bel inghippo. Ricordiamo che la multiproprietà non riguarda solo la Regina, riguarda anche il Bari, quindi certo. Due tifoserie gemellate. Va bien.
1: Sì, tutte e tre le tifoserie gemellate hanno avuto almeno per una stagione la multiproprietà. Bari lo è tuttora, la Salernitana ha avuto lo Tito, e noi siamo agli albori, diciamo così, della multiproprietà.
0: Però il Bari dalla Serie D era arrivato a un passo dalla Serie A, adesso purtroppo in Serie C. La Salernitana dalla Serie D, come Salerno Calcio, è arrivata in Serie A,
1: sì.
0: E dopo essere andato lo Tito, insomma, è tornata in Serie C.
1: Da
0: noi speriamo che lo Tito non se ne vada a questo punto.
1: Intanto accontentiamoci della Serie C,
0: che dici tu.
1: Il primo gradino, poi quello che verrà mano a mano lo scopriremo. È difficile pensare già alla Serie B o alla Serie A. Io continuo ad avere la mente un po' congelata sulla Serie B, nel senso che per me è come se non ci fossimo mai staccati da quella categoria, perché obiettivamente sul campo avevamo dimostrato altro. Ci siamo ritrovati in Serie D, e per me tornerà ad essere Regina al 100% quando torneremo in Serie B, perché comunque manca un pezzettino da aggiungere, perché secondo me poi c'erano i presupposti per riuscire a raggiungere l'obiettivo grandioso, innominabile, che è la Serie A, e quindi spero di vedere presto la regina in B per poi poter festeggiare e completare l'opera.
0: Quindi tu mi stai dicendo ancora stai dando soldi di abbonamento a DAZN, certo, per non perderti una partita di Serie A, Serie B, perché
1: sei la Serie B, ecco, perché per me la Serie B è un campionato stupendo, bellissimo, dove tutti possono vincere con tutti e dove secondo me merita di stare la regina.
0: Hai capito, Sam. Allora, Sante Squillace ci scrive: assurdo, le agibilità degli impianti sportivi vengono rilasciate ancora prima delle iscrizioni ai campionati o quantomeno in contemporanea. La LND non potrebbe rilasciare parere favorevole in assenza del settore ospite. Ora, io non so se per le neopromosse c'è qualche deroga o funziona in maniera leggermente diversa, perché il Modica è una neopromossa e viene su dall'eccellenza in linea di massa, di sicuro, in linea di massima, di sicuro concordo con questo discorso che ci scrive su Facebook il nostro amico Sante Squillace. Per quanto concerne l'impianto dello stadio di Modica, ripetiamo, è sicuramente agibile un po',
1: domani,
0: quasi tutto lo stadio tranne
1: domani, domani sicuramente si saprà qualcosa in più e si avrà la certezza se il settore ospiti sarà agibile per appunto i tifosi oppure no, e quindi di conseguenza anche se sarà possibile andare in trasferta. Quindi non c'entrano altre dinamiche che si erano lette da qualche parte, si erano sentite riguardanti possibili incrocio di tifoserie, ma è solamente una questione legata all'agibilità del settore ospiti, la quale verrà deliberata o meno nella giornata di domani.
0: Esatto. Va bene, i nostri studi sono agibili e ce li ritroviamo, ce li coccoliamo domani, i nostri studi qua di
1: sì,
0: Radio Video Touring.
1: Grazie Paolo, come sempre, grazie a tutti i nostri ospiti e grazie ovviamente a tutti coloro che ci hanno seguiti. Noi ci rivediamo domani, noi come sempre vi auguriamo una buona continuazione sui canali di Touring.
0: Ciao.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il presidente finlandese Alexander Stubb e la premier italiana Giorgia Meloni chiedono un cessate il fuoco nel conflitto tra Russia e Ucraina, ma il loro scopo è quello di far guadagnare tempo a Kiev. Lo ha detto il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov in un'intervista con l'analista americano Andrew Napolitano, trasmessa nel programma Il Grande Gioco della televisione russa e ripresa dal ministero degli esteri. Lo scontro tra Londra e Tel Aviv, il premier britannico Andy Burnham ha informato all'inizio della settimana Donald Trump prima dell'annuncio delle sanzioni contro il commercio di prodotti degli insediamenti israeliani in Cisgiordania. Il presidente americano non ha insistito né ha chiesto a Burnham di cambiare idea o di rinviare la decisione. Il servizio della redazione.
2: Scontro diplomatico tra Israele e Regno Unito dopo la decisione di Londra e di altri 11 paesi di fermare l'importazione dei prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani. Nei territori palestinesi occupati hanno aderito tra gli altri Francia, Canada e Spagna, mentre l'Italia non figura tra i firmatari. Israele ha reagito chiudendo il consolato britannico a Gerusalemme Est, espellendo alcuni rappresentanti del Regno Unito e vietando l'ingresso a 12 funzionari britannici.
1: È stato trovato senza vita accanto al cadavere della sorella Rosella Bocchiardi, la 79enne sordomuta trovata morta nella serata di martedì nella sua abitazione di Moncalieri alle porte di Torino. L'uomo Roberto Bocchiardi, di 75 anni, aveva un cappio al collo. In quella stessa stanza era stato trovato anche un biglietto scritto a mano dall'uomo e attaccato ad un armadio. L'ho uccisa io, aveva messo. Poi Roberto Bocchiardi annunciava l'intenzione di togliersi la vita. Nell'abitazione è stato trovato un tubo di ferro che potrebbe essere compatibile con le lesioni rinvenute sul capo della vittima. Da chiarire ora le ragioni che avrebbero portato il 75enne prima a uccidere la sorella e poi a togliersi la vita. Il crollo di un balcone di un'abitazione in via Raffaele Castelli a Mazara del Vallo ha causato la morte dell'86enne Rosaria Giaquinto, proprietaria, che al momento del cedimento si trovava affacciata. La donna, dopo un volo di circa 4 metri, è stata trasportata in ospedale, dove dopo alcune ore è deceduta per le ferite riportate. L'anziana viveva da sola al primo piano dell'abitazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per le precarie condizioni dell'immobile. In via precauzionale è stato disposto lo sgombero della famiglia che occupava il pian terreno, che è stata trasferita in una struttura a carico del comune. Ore di apprensione questa mattina ai quartieri spagnoli nel centro storico di Napoli, dove un uomo armato si è barricato in casa in via Nicotera per motivi ancora da accertare. Nell'abitazione con lui non ci sarebbero state altre persone. La zona è presidiata dalle forze dell'ordine e le strade circostanti sono state chiuse al traffico. Lo sport, il tennis. Carlos Alcaraz, campione in carica, non potrà difendere il titolo vinto un anno fa gli US Open. A volare in semifinale infatti Ben Shelton, che ha eliminato lo spagnolo al tie break del quinto set 10-7 dopo aver perso il primo 7-6, vinto 6-1 e 6-3 il secondo e il terzo e perso 6-1 il quarto. Quasi 5 ore di appassionante, stupenda battaglia durata fino alle 3:30 di notte. Shelton se la vedrà ora con il connazionale TFO, che ha eliminato Mikkelsen al quinto set. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Dal 12 al 15 settembre Reggio Calabria torna ad essere la capitale del gelato artigianale. Sul lungomare Falcomatà arriva la quinta edizione di Scirubetta. 4 giorni di gusto, incontri, spettacoli e sorprese con maestri gelatieri dall'Italia e dal mondo. Vieni a scoprire il gelato che non hai ancora assaggiato. Scirubetta, Festival del Gelato Artigianale, dal 12 al 15 settembre sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: Termo Casa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
7: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto: boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo, trova occhi ovunque, mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
8: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
9: Chiunque sia felice, rende felice anche gli altri. Chi ha coraggio e fede, non morirà mai in miseria. Anna Frank.
8: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

0: senza te potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Touring 104.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart. In ordine sparso la classifica dei più trasmessi su Touring 104.
1: Smash It's Up Chart.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato di aver attaccato due navi statunitensi, 8 petroliere ed altre 10 imbarcazioni per rappresaglia contro gli attacchi statunitensi che ieri avevano colpito 5 petroliere iraniane nel Golfo. Lo riporta l'agenzia iraniana MER. I Pasdaran hanno inoltre dichiarato di aver bombardato una base militare statunitense in Giordania. Dal canto suo, l'esercito della Giordania ha dichiarato di aver abbattuto 18 missili provenienti dall'Iran. Negli aeroporti della Gran Bretagna i voli sono ripresi nelle prime ore di oggi dopo il grave guasto al controllo del traffico aereo. Gli hub hanno avvertito che ci vorrà del tempo prima che le operazioni tornino alla normalità. La chiusura prolungata di ieri, che ha causato la cancellazione di oltre 1000 voli e lasciato a terra centinaia di migliaia di passeggeri, ha aumentato la pressione sul fornitore di servizi di controllo del traffico aereo NATS e sul suo direttore Martin Roffe. In Italia adesso l'eredità di Francesco Guccini, le case di via Paolo Fabbri 43 a Bologna e di Pavana sull'Appennino Tosco Emiliano rientrano nell'eredità destinata a Raffaella Zuccari, seconda moglie del cantautore. E quanto emerge dal testamento pubblico che risale al 19 gennaio 2022, il documento registrato l'8 settembre 2026 davanti al notaio Luigi Stame, alla presenza della moglie e della figlia Teresa, revoca espressamente ogni precedente testamento e indica Zuccari come erede universale di tutti i beni del cantautore. La figlia di Francesco Guccini, Teresa, vengono lasciate in sostituzione della legittima tutte le quote di partecipazione del padre nella società Limentra SRL e il 50% dei diritti patrimoniali d'autore relativi all'attività professionale di cantautore e scrittore. Lo prevedono le disposizioni del testamento del 19 gennaio 2022. I contenuti principali del testamento sono stati anticipati oggi da Repubblica e Corriere. Il restante 50% dei diritti patrimoniali d'autore attribuito alla seconda moglie Raffaella Zuccari. La cronaca: un uomo di origini marocchine è stato trovato morto in casa nella notte, ucciso da alcune coltellate. Secondo le prime informazioni, a colpire la vittima sarebbe stato il figlio, forse al culmine di una lite avvenuta nel cuore della notte. Il cadavere è stato rinvenuto all'interno di un'abitazione a Marano Vicentino, a due passi dal municipio. L'identità della vittima non è stata ancora resa nota. A far scattare l'allarme sarebbe stata l'altra figlia. Un paziente di 69 anni affetto da patologie riconducibili ad una condizione di insufficienza renale cronica era ricoverato a Manduria e necessitava di un TAC con mezzo di contrasto per la valutazione delle sue condizioni. L'accertamento però non è stato eseguito durante la notte all'ospedale Giannuzzi perché non dispone attualmente di una guardia radiologica in presenza nelle ore notturne. Secondo quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno, il paziente è morto nelle prime ore del 2 settembre all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto dopo essere stato trasferito d'urgenza a Taranto. Ultima pagina: in chiusura, nel 2025 i ricavi della musica registrata nell'Unione Europea hanno raggiunto i 6 miliardi di euro, raggiungendo una crescita del 5,1% su base annua e rappresentando il 21,3% dei ricavi globali della musica registrata, secondo quanto riportato da Music in the EU 2026, il report annuale IFP che analizza le performance, l'impatto e il futuro del settore musicale europeo. Il report illustra come l'ecosistema musicale europeo continui a coniugare influenza culturale, innovazione tecnologica e crescita economica. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Touring 104, informazione e passione.
2: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Freddy Licious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Friday Licious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Friday Licious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Friday Licious, baby!
3: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
4: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
5: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
6: State ascoltando Smash It Up Chart. Wow. Solo su Touring 104.

0: Ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart.
1: Smash It's Up Chart.
0: La classifica dei 30 più trasmessi su Turin 104. 104. In ordine sparso.

0: 4 giorni di gusto, incontri, spettacoli e sorprese con maestri gelatieri dall'Italia e dal mondo. Vieni a scoprire il gelato che non hai ancora assaggiato. Scirubetta, Festival del Gelato Artigianale, dal 12 al 15 settembre sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
3: Smash It's Up Chart.
4: Smash It's Up Chart.
3: In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104.
5: Uno

0: Smash It's Up Chart, in ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104.
1: 104.
2: Turing 104 notizie.
3: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato di aver attaccato due navi statunitensi, 8 petroliere ed altre 10 imbarcazioni per rappresaglia contro gli attacchi statunitensi che ieri avevano colpito 5 petroliere iraniane nel Golfo. Lo riporta l'agenzia iraniana MER. I Pasdaran hanno inoltre dichiarato di aver bombardato una base militare statunitense in Giordania. Dal canto suo, l'esercito della Giordania ha dichiarato di aver abbattuto 18 missili provenienti dall'Iran. Negli aeroporti della Gran Bretagna i voli sono ripresi nelle prime ore di oggi dopo il grave guasto al controllo del traffico aereo. Gli hub hanno avvertito che ci vorrà del tempo prima che le operazioni tornino alla normalità. La chiusura prolungata di ieri, che ha causato la cancellazione di oltre 1000 voli e lasciato a terra centinaia di migliaia di passeggeri, ha aumentato la pressione sul fornitore di servizi di controllo del traffico aereo NATS e sul suo direttore Martin Roffe. In Italia adesso l'eredità di Francesco Guccini, le case di via Paolo Fabbri 43 a Bologna e di Pavana sull'Appennino Tosco Emiliano rientrano nell'eredità destinata a Raffaella Zuccari, seconda moglie del cantautore. E quanto emerge dal testamento pubblico, che risale al 19 gennaio 2022, il documento registrato l'8 settembre 2026 davanti al notaio Luigi Stame, alla presenza della moglie e della figlia Teresa, revoca espressamente ogni precedente testamento e indica Zuccari come erede universale di tutti i beni del cantautore. La figlia di Francesco Guccini, Teresa, vengono lasciate in sostituzione della legittima tutte le quote di partecipazione del padre nella società Limentra SRL e il 50% dei diritti patrimoniali d'autore relativi all'attività professionale di cantautore e scrittore. Lo prevedono le disposizioni del testamento del 19 gennaio 2022. I contenuti principali del testamento sono stati anticipati oggi da Repubblica e Corriere. Il restante 50% dei diritti patrimoniali d'autore attribuito alla seconda moglie Raffaella Zuccari. La cronaca: un uomo di origini marocchine è stato trovato morto in casa nella notte, ucciso da alcune coltellate. Secondo le prime informazioni, a colpire la vittima sarebbe stato il figlio, forse al culmine di una lite avvenuta nel cuore della notte. Il cadavere è stato rinvenuto all'interno di un'abitazione a Marano Vicentino, a due passi dal municipio. L'identità della vittima non è stata ancora resa nota. A far scattare l'allarme sarebbe stata l'altra figlia. Un paziente di 69 anni affetto da patologie riconducibili ad una condizione di insufficienza renale cronica era ricoverato a Manduria e necessitava di un attacco con mezzo di contrasto per la valutazione delle sue condizioni. L'accertamento però non è stato eseguito durante la notte all'ospedale Giannuzzi perché non dispone attualmente di una guardia radiologica in presenza nelle ore notturne. Secondo quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno, il paziente è morto nelle prime ore del 2 settembre all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto dopo essere stato trasferito d'urgenza a Taranto. Ultima pagina in chiusura: nel 2025 i ricavi della musica registrata nell'Unione Europea hanno raggiunto i 6 miliardi di euro, raggiungendo una crescita del 5,1% su base annua e rappresentando il 21,3% dei ricavi globali della musica registrata, secondo quanto riportato da Music in the EU 2026, il report annuale IFP che analizza le performance, l'impatto e il futuro del settore musicale europeo. Il report illustra come l'ecosistema musicale europeo continui a coniugare influenza culturale, innovazione tecnologica e crescita economica. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
2: Turing 104, informazione e passione.
4: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
1: Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddiliciousparty@gmail.com. It's Freddilicious Baby!
7: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
8: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
9: Ci sono cose per cui sono disposto a morire, ma non ce n'è nessuna per cui sarei disposto ad uccidere. Gandhi.
8: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

Ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash Hits Up Chart. In ordine sparso la classifica dei più trasmessi su Touring 104.

0: 12 al 15 settembre, Reggio Calabria torna ad essere la capitale del gelato artigianale. Sul lungomare Falcomatà arriva la quinta edizione di Scirubetta. 4 giorni di gusto, incontri, spettacoli e sorprese con maestri gelatieri dall'Italia e dal mondo. Vieni a scoprire il gelato che non hai ancora assaggiato. Scirubetta, Festival del Gelato Artigianale. Dal 12 al 15 settembre, sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.
1: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi: scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
2: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto: boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Questa è Smash It Up Chart, la classifica dei 30 più trasmessi su Turin 104.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: State ascoltando Smash It Up Chart. Wow. Solo su Touring 104.

0: sentirti mai più.
1: Questa è Smash It's Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi.
2: 30 più trasmessi.
1: Su Touring 104.
2: Touring 104 notizie.
3: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato di aver attaccato due navi statunitensi, 8 petroliere ed altre 10 imbarcazioni per rappresaglia contro gli attacchi statunitensi che ieri avevano colpito 5 petroliere iraniane nel Golfo. Lo riporta l'agenzia iraniana MER. I Pasdaran hanno inoltre dichiarato di aver bombardato una base militare statunitense in Giordania. Dal canto suo, l'esercito della Giordania ha dichiarato di aver abbattuto 18 missili provenienti dall'Iran. Negli aeroporti della Gran Bretagna i voli sono ripresi nelle prime ore di oggi dopo il grave guasto al controllo del traffico aereo. Gli hub hanno avvertito che ci vorrà del tempo prima che le operazioni tornino alla normalità. La chiusura prolungata di ieri, che ha causato la cancellazione di oltre 1000 voli e lasciato a terra centinaia di migliaia di passeggeri, ha aumentato la pressione sul fornitore di servizi di controllo del traffico aereo NATS e sul suo direttore Martin Roffe. In Italia adesso l'eredità di Francesco Guccini, le case di via Paolo Fabbri 43 a Bologna e di Pavana sull'Appennino Tosco Emiliano rientrano nell'eredità destinata a Raffaella Zuccari, seconda moglie del cantautore, e quanto emerge dal testamento pubblico che risale al 19 gennaio 2022. Il documento registrato l'8 settembre 2026 davanti al notaio Luigi Stame alla presenza della moglie e della figlia Teresa revoca espressamente ogni precedente testamento e indica Zuccari come erede universale di tutti i beni del cantautore. La figlia di Francesco Guccini, Teresa, vengono lasciate in sostituzione della legittima tutte le quote di partecipazione del padre nella società Limentra SRL e il 50% dei diritti patrimoniali d'autore relativi all'attività professionale di cantautore e scrittore. Lo prevedono le disposizioni del testamento del 19 gennaio 2022. I contenuti principali del testamento sono stati anticipati oggi da Repubblica e Corriere. Il restante 50% dei diritti patrimoniali d'autore attribuito alla seconda moglie Raffaella Zuccari. È stato trovato senza vita accanto al cadavere della sorella Rosella Bocchiardi, la 79enne sordomuta trovata morta nella serata di martedì nella sua abitazione di Moncalieri alle porte di Torino. L'uomo Roberto Bocchiardi di 75 anni aveva un cappio al collo. In quella stessa stanza era stato trovato anche un biglietto scritto a mano dall'uomo e attaccato ad un armadio. L'ho uccisa io, aveva ammesso. Poi Roberto Bocchiardi annunciava l'intenzione di togliersi la vita. Nell'abitazione è stato trovato un tubo di ferro che potrebbe essere compatibile con le lesioni rinvenute sul capo della vittima. Da chiarire ora le ragioni che avrebbero portato il 75enne prima a uccidere la sorella e poi a togliersi la vita. Il crollo di un balcone di un'abitazione in via Raffaele Castelli a Mazara del Vallo ha causato la morte dell'86enne Rosaria Giaquinto, proprietaria, che al momento del cedimento si trovava affacciata. La donna, dopo un volo di circa 4 metri, è stata trasportata in ospedale dove dopo alcune ore è deceduta per le ferite riportate. L'anziana viveva da sola al primo piano dell'abitazione e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per le precarie condizioni dell'immobile. In via precauzionale è stato disposto lo sgombero della famiglia che occupava il pian terreno, che è stata trasferita in una struttura a carico del comune. Ore di apprensione questa mattina ai quartieri spagnoli nel centro storico di Napoli, dove un uomo armato si è barricato in casa in via Nicotera per motivi ancora da accertare. Nell'abitazione con lui non ci sarebbero state altre persone. La zona è presidiata dalle forze dell'ordine e le strade circostanti sono state chiuse al traffico. Lo sport, il tennis. Carlos Alcaraz, campione in carica, non potrà difendere il titolo vinto un anno fa agli US Open. A volare in semifinale infatti Ben Shelton, che ha eliminato lo spagnolo al tie break del quinto set 10-7 dopo aver perso il primo 7-6, vinto 6-1 e 6-3 il secondo e il terzo e perso 6-1 il quarto. Quasi 5 ore di appassionante, stupenda battaglia durata fino alle 3:30 di notte. Shelton se la vedrà ora con il connazionale TFO che ha eliminato Mikkelsen al quinto set. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Touring 104. Informazione e passione.

0: Quattro giorni di gusto, incontri, spettacoli e sorprese con maestri gelatieri dall'Italia e dal mondo. Vieni a scoprire il gelato che non hai ancora assaggiato. Scirubetta, Festival del Gelato Artigianale, dal 12 al 15 settembre sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.
1: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
4: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
5: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
6: Ci sono due cose che non tornano indietro. Una freccia scagliata e un'occasione perduta. Jim Rohn.
5: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
7: Benvenuti!

Benvenuti mercoledì 9 settembre, auguri se festeggiate qualsiasi cosa, grazie di aver, per aver scelto Radio Tuning 104. In video 87 c'è ancora il videogiornale brillantemente realizzato dalla nostra stupenda redazione giornalistica che è già al lavoro. Se vi sfuggono delle notizie, io lo dico sempre, andate sul nostro fantastico sito tuning104.it. Tra un po' ci colleghiamo anche con l'87, dai.

questa settimana. Tra un po' dovrebbe venire anche Donatella. Poi avremo anche in studio un'artista bravissima, che ha una voce meravigliosa. Bello, bello, bello. Caso Pressi? Fino alle 19, giusto? Sempre sì, sì.

I Love You. Merken Quement, con Serena Brancale, ottima la voce del collo. Abbiamo Domenichino collegato con noi da qualche posto strano. No, non è strano, il posto è bellissimo. È in Umbria. Sarà protagonista nella nuova versione di Mix by Mix, però solo per gli amici di Radio Reach International, che vi invito a seguire in streaming, perché è molto bello.

alta velocità. Abbiamo deciso di partire con le canzoni bellissime, tutte da discoteca, dalla puntata di oggi di mercoledì 9 settembre. Oh ragazzi, siamo, ci siamo. Poi vi spiego cosa combiniamo nel weekend.

0: Your husband is coming.
1: Te la ricordi sta canzone?
2: Sì, ma certo.
1: Prima dell'estate. Anzi, penso che sia uscita a Natale lo scorso anno. Adesso non so di preciso, però bella, bella.
2: Forse sì.
1: Sì, sì, mi ricordo che l'abbiamo programmata tanto. Ciao, stai bene, ragazza?
2: Ciao, buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio Phil.
1: Vai, 17:28, diamo la notizia che già da stamattina i nostri super grafici hanno postato sulle nostre pagine social, anche sul sito. Sabato 12 settembre c'è la processione del quadro della Madonna,
2: sì,
1: della Consolazione.
2: E ovviamente viene trasmessa in diretta,
1: sì,
2: da noi.
1: Facciamo, giustamente, dopo tanti anni, ancora alle 7:50 parte la diretta, lo ricordiamo, sia su Facebook, in TV, sul canale 87, e la diretta cura di Giuseppe Livotti. In studio, ci sarà nello studio mobile, nel Walking Radio, la nostra Mary Fulco con padre, sì, Pasquale Triulcio. Spero di aver annunciato bene.
2: È giusto, è giusto.
1: Ah, lo sapevi. Vabbè, allora se lo sapevi io vado avanti. Senti, tra un po' avremo anche Lauren, una brava cantante, e ci sentiamo tra un po'.
2: Vai, ascoltiamoci questa.
1: Una canzone di qualche anno fa.

0: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddiliciousparty@gmail.com. It's Freddilicious Baby!
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
0: Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.it.

0: 4 secondi comparirà nel monitor davanti
1: Eccoci.
0: A lei. Eccola là.
1: Le magie.
0: No, dobbiamo capire quando contiamo, facciamo questa cosa in diretta. Adesso noi da qua, dalla regia, Nick che saluto, lui clicca clicca un'altra inquadratura, no? Allora attenzione, tu inizi a contare i secondi, pronta? Pronta? Vai.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6.
0: 6 secondi, 6 secondi.
1: Dai. Dalla... Meno male, rapido.
0: Sì, perché deve, il nostro segnale che parte da qui deve arrivare in tutti i ponti della Calabria, della Sicilia orientale, quindi 87 il canale. Allora, Dora, com'è?
1: Tutto a posto, tutto bene. Hai visto prima Flamenco Paranoia? Ora che ci avviciniamo un po' al periodo del flamenco, non lo sa se.
0: No, non so se lo sto.
1: A Siviglia a fine settembre c'è sempre la festa del flamenco, quindi sono dei giorni dedicati appunto a questo
0: ballo,
1: ballo
0: spagnolo,
1: tradizionale. Sì, sì,
0: con
1: sì.
0: Le, ci sono, c'hanno anche le nacchere.
1: Le nacchere.
0: Bello.
1: Sì, sì.
0: Senti, io devo raccontarti, ma tu lo sai, che ci stiamo avvicinando alla festa del, of the Mad, della Madonna,
1: Madonna,
0: giusto? Bellissima, noi manderemo in diretta alle 7:30, abbiamo già detto questo evento, la processione, quindi
1: sì,
0: mi raccomando, seguitela ovunque voi siate. E poi apre sabato 12 settembre ufficialmente, sai che c'è?
1: Fred De Palma.
0: No, non c'è, no,
1: non c'è. Benge Fede, Benge Fede.
0: No, però io faccio il tipo per Scirubetta, no?
1: Ah, tu dici Scirubetta, io parlavo di concerti, visto che parlavamo di Festa Madonna, no?
0: Fred De Palma, no, cioè sì,
1: no, c'è Benge Fede.
0: Sì, sì. Però alle 17 l'area antistante alla stazione Lido, lo stai vedendo, c'è Scirubetta, l'apertura ufficiale del villaggio e taglio del nastro, quindi accoglienza, inaugurazione degli stand. Alle 19 c'è i saluti istituzionali e il talk Reggio Calabria, capitale mondiale del gelato.
1: Del gelato.
0: Ma che bella sta cosa, eh?
1: Quindi tra il panino con la salsiccia e il gelato di Scirubetta, la dieta ormai
0: vabbè, dai.
1: abbandonata a gennaio.
0: Beh sì, perché l'inverno tendenzialmente si mangia forse di più, io non sono un nutrizionista,
1: certo, anche perché forse si brucia anche di meno, non essendoci il caldo e non
0: certo,
1: essendo sempre in movimento.
0: Non sudi, va bene, comunque
1: sì.
0: Vi aspettiamo perché saremo anche noi protagonisti con
1: presenti col Walking Radio.
0: Va bene, sei pronta?
1: Prontissima.
0: Chris De Sarandi.

0: Come on, baby! Sì, sì. Arriviamo. Donna!
1: Hey.
0: Dai, sei distratta, naso, sono arrivati gli ospiti.
1: Ho visto.
0: Tra un po' li facciamo accomodare. C'è un bel po' di gente qua in studio.
1: È sempre affollato, no. Soprattutto quando ci sei tu, è sempre tanto affollato, direi.
0: Tra un po' avremo Lauren. Tra un po' andremo in studio, ottima cantante, ci presenterà il suo nuovo singolo, quindi ci divertiremo. Tu poi sei cantante più o meno?
1: No, cantante è un parolone, no, io canticchio.
0: Dai, no, mi hanno detto che sei brava, ma ero alla festa della radio l'altra volta e ti sta cantando.
1: Mi sono messa a cantare.
0: Alla festa della radio. Senti, va bene, abbiamo parlato di Scirubetta, ci sarà il nostro Walking Radio, sì. Bellissimo, fino a martedì e siamo strafelici, no?
1: Tanto gelato, non vediamo l'ora di assaggiarli tutti per scoprire quale sarà il nostro preferito quest'anno.
0: Certo,
1: no?
0: 34 sono, provengono da tutti i posti del mondo, quindi assaggeremo tanti gusti straordinari. Ieri parlavo con me c'era Alessandra e gli ho detto io, Ale, senti, io lo scorso anno ti devo confessare una cosa. In un giorno ho assaggiato 10 gusti diversi.
1: Mamma mia.
0: Chissà se batti il record quest'anno.
1: Io non me li ricordo, sai, però anch'io, eh.
0: Però ci siamo divertiti. Ci siamo decisamente divertiti. Dai, tra un po' parliamo con i nostri super ospiti e adesso si balla, vero?
1: Pronto?

0: quella, quella Gegginola, devi sapere. Ciao Lauren!
1: Ciao a tutti!
0: Quella Gegginola, vero Donna? Devi stare attento, perché se tu hai la cuffia, qualcun altro ti alza il volume,
1: diventi sordo all'istante.
0: Mi è capitato un sacco di volte.
1: Capita di vederci saltare così in aria.
0: Che bello! Sì. Senti, facciamo finta che devo presentare a Donatella, la nostra ospite di oggi. Cosa devo dire? Niente, cioè. Dai, Lauren, cosa devo dire?
2: Niente, mi presento da sola un po'. Certo. Allora, io sono Laura Surace, in arte Lauren, o Lauren, come la vuoi chiamare?
0: Lauren!
2: Alla francese o all'inglese, come vuoi tu.
0: Vabbè, chi è? Donna, come, secondo te come...

0: viene meglio.
1: Ma Lorraine
2: è più bello francese, perché noi siamo latini, quindi insomma sempre siamo un popolo latino. E questa canzone che andò a presentare oggi, certo, è una canzone pop dance che si intitola Fragile. Il testo è il mio. Io ho frequentato il CET di Mogol, ho vinto due borse di studio con il CET di Mogol e sono una cantante lirica, però qui mi cimento in una canzone dance, certo, e la musica invece di Roberto Russo, e questo diciamo è stato pubblicato nelle piattaforme Believe, Facebook, insomma tutti i social, potete vedere questo inedito, sì, diciamo questo singolo.
0: Perché io ho sentito anche le tue canzoni, mi hai mandato quelle belle.
2: Ti sono piaciute quelle rock?
0: Sì,
2: quelle,
0: sì,
2: c'erano blues. Quelle rock, c'erano quelle blues, mi sembra che c'era una in francese.
0: Però per tua sorella dovevi fare i Depeche Mode, giusto? Ah, è l'altra!
2: Sì, sì.
0: Matilde, scusami.
2: Matilde era quella che era patita per i Depeche Mode, addirittura loro
0: al concerto.
2: Sono andati lì e io non ci sono andata, però mi sarebbe piaciuto andarci.
0: Però possiamo dire, cioè, nella vostra famiglia, cioè, un pezzo Silvio vi ha trasmesso il più piccolo di casa, sì, però chi è che ha trasmesso questa passione del pianoforte?
2: La mamma, perché la mamma era, purtroppo non c'è più, sì, la mamma era una pianista bravissima, professoressa di biologia, però pianista molto brava, e con lei abbiamo scritto diversi brani, anche inediti. Mi sono cimentata negli inediti, perciò io ho tutti i testi, lei le melodie. Ora sono diventata brava anche a scrivere le melodie, perché sai, man mano che si va avanti uno cerca sempre di
1: perfezionarsi,
2: di imparare cose nuove.
0: Io ho detto Donatella ha una bella voce,
2: sì,
0: lei fa la, sì, no, ma che dici,
1: vabbè, ma io non ho mai studiato, quindi non io non dire, mi reputo,
0: non vuol dire,
2: no, perché comunque ci vuole anche l'istinto, come scritto in quell'articolo, infatti ci vuole sia l'istinto, la tecnica. Però se hai la tecnica, poi non c'è un'espressività, un'espressione, un calore, quello che si canta è inutile, perché la tecnica da sola non basta.
1: Senti, non viene trasmesso, giustamente.
0: Fragile. Canti Fragile. La sentiamo e la vediamo.
1: Sì,
0: va
1: vai,
0: bene?
1: Vai. Sì.
0: Abbiamo con noi Lorraine. Per noi è Lorraine.
1: Lorraine.
0: Lorraine.

0: Mamma che estensione di voce, ragazzi. Fragile. Che bello! Fragile! Lore! No, ma è una potenza di suma sta canzone.
1: È vero, vero.
0: Doppia P, potente, potente.
2: Sì, è molto difficile da cantare perché sembra all'inizio, insomma, la strofa bella parlata, così poi dopo c'è questa fase, diciamo, del ritornello in cui io dico sempre la parola fragile, però la fragilità per me è forza.
1: È uno sfogo.
2: Sì, è uno sfogo innanzitutto perché al 40% è autobiografica la canzone, parla certo. proprio delle esperienze che ognuno di noi può avere, diciamo, di fallimenti relazionali, diciamo così, però al 40% direi che può essere rivolta a tutti, perché comunque tutti nella vita hanno passato,
0: sì, certo,
2: queste esperienze,
0: alti e bassi, certo,
2: questi alti
0: certo.
2: e bassi, però la fragilità è intesa anche come forza, perché non è vero, chi è fragile, chi è sensibile come noi artisti,
0: certo,
2: risorge non una ma 100 volte, come l'Araba Fenice.
0: Grazie, grazie.
2: Risorgiamo sempre.
1: Ecco, come è nata l'ispirazione per la scrittura di questo brano?
2: Sì, intanto inizialmente, diciamo, era un brano rivolto più che altro contro la violenza sulle donne, perché effettivamente, anche se sembrerebbe un brano d'amore, non è proprio così. La fragilità riguarda proprio le storie che si spezzano, che iniziano e poi si spezzano per i motivi che sono poi i motivi più attuali, no? Di violenza sulle donne, violenza psicologica, verbale, però in realtà io lo riferirei anche agli uomini, perché un'altra cosa un po' nascosta è anche la violenza sugli uomini, che c'è anche gli uomini, poverini, io sento delle cose che anche loro vengono umiliati dalle donne, insomma.
0: E tu queste cose qua le hai scritte e le hai portate,
2: sì,
0: in questa canzone qua?
2: Sì, anche se non sembrerebbe, perché dal testo io dico il nostro amore come un filo di seta sottile che si spezza. Sì, però un altro significato è anche quello, non solo di un amore normale, ma di un amore anomalo come questi.
0: E poi cosa c'è? Ah, vai, donna, donna.
1: No, quindi non è autobiografico.
2: Sì, anche autobiografico, ma ripeto, io ho raccolto poi alla fine, sì, oltre alle mie esperienze, anche le varie esperienze di varie donne che si confidavano con me, uomini che si confidavano con me, insomma, a mo' di muro del pianto.
1: Un contenitore, insomma.
2: È un muro del pianto che però diventa una rinascita.
0: Però finale. Musicalmente è bella, perché ci voleva una chitarrina molto AC/DC.
2: Sì.
0: Quando tu urli in quella maniera, sì, perché era...
2: Sì, infatti il contrasto è proprio questo. Testo triste, drammatico, intenzione drammatica, però se tu senti la melodia è allegra. Quindi non c'è proprio una, no?
0: Sì.
2: C'è una contraddizione,
1: una
2: tra il testo, esatto, e la musica che invece vi allegra, deve ispirare allegria, ballo.
0: A chi devi, danza. Cioè, chi ha fatto tutto?
1: La musica.
2: La musica è di Roberto Russo, il testo è il mio.
0: Ah, ok.
1: Come è nata questa collaborazione?
2: È nata dunque l'anno scorso, perché io ho avuto la fortuna, diciamo, di vivere, ho vissuto circa 15 anni fuori a Roma,
0: okay,
2: e quindi ho avuto delle collaborazioni artistiche sia per le hit dance della hit mania, non so se ti ricordi,
0: Le compilation, certo.
2: Sì, le compilation. Sì, sì.
0: Mauro McLean.
2: E praticamente abbiamo fatto delle canzoni insieme a questo Roberto Russo, una rock e altre due mi sembra dance, e questa è nata sempre con lui, perché mi piaceva il fatto che lui nella dance era molto bravo, in quanto aveva scritto, collaborato anche con Gazebo, te lo ricordi?
0: Alec
2: quello
0: Chopin,
2: quello
0: certo.
2: di Alec Chopin, ecco.
0: Masterpiece,
2: sì,
0: canzoni
2: Masterpiece,
0: belle,
2: esatto. Siccome mi ricordavo che lui in questo stile soprattutto era proprio bravo, e allora ho detto, ma sai, qua ci vuole un arrangiamento di quelli orecchiabili, belli, giovani, giovanili, ecco.
0: Certo, ma tu puoi stare con altri 10 minuti o hai fretta? Che...
2: No, posso stare.
0: Facciamo stare.
1: Continuiamo dopo.
0: Sì,
1: domanda.
0: Perché diamo la linea al nostro telegiornale, radiogiornale, e poi torniamo. State con noi, questa è Castle Presti.
3: Touring 104 Notizie.
4: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato di aver attaccato due navi statunitensi, 8 petroliere ed altre 10 imbarcazioni per rappresaglia contro gli attacchi statunitensi che ieri avevano colpito 5 petroliere iraniane nel Golfo. Lo riporta l'agenzia iraniana MER. I Pasdaran hanno inoltre dichiarato di aver bombardato una base militare statunitense in Giordania. Dal canto suo, l'esercito della Giordania ha dichiarato di aver abbattuto 18 missili passeggeri provenienti dall'Iran. Negli aeroporti della Gran Bretagna i voli sono ripresi nelle prime ore di oggi dopo il grave guasto al controllo del traffico aereo. IAB hanno avvertito che ci vorrà del tempo prima che le operazioni tornino alla normalità. La chiusura prolungata di ieri, che ha causato la cancellazione di oltre 1000 voli e lasciato a terra centinaia di migliaia di passeggeri, ha aumentato la pressione sul fornitore di servizi di controllo del traffico aereo NATS e sul suo direttore Martin Roffe. In Italia adesso l'eredità di Francesco Guccini, le case di via Paolo Fabbri 43 a Bologna e di Pavana sull'Appennino Tosco Emiliano rientrano nell'eredità destinata a Raffaella Zuccari, seconda moglie del cantautore. E quanto emerge dal testamento pubblico, che risale al 19 gennaio 2022, il documento registrato l'8 settembre 2026 davanti al notaio Luigi Stame alla presenza della moglie e della figlia Teresa, revoca espressamente ogni precedente testamento e indica Zuccari come erede universale di tutti i beni del cantautore. La figlia di Francesco Guccini, Teresa, vengono lasciate in sostituzione della legittima tutte le quote di partecipazione del padre nella società Limentra SRL e il 50% dei diritti patrimoniali d'autore relativi all'attività professionale di cantautore e scrittore. Lo prevedono le disposizioni del testamento del 19 gennaio 2022. I contenuti principali del testamento sono stati anticipati oggi da Repubblica e Corriere. Il restante 50% dei diritti patrimoniali d'autore attribuito alla seconda moglie Raffaella Zuccari. È stato trovato senza vita accanto al cadavere della sorella Rosella Bocchiardi, la 79enne sordomuta trovata morta nella serata di martedì nella sua abitazione di Moncalieri alle porte di Torino. L'uomo Roberto Bocchiardi, di 75 anni, aveva un cappio al collo. In quella stessa stanza era stato trovato anche un biglietto scritto a mano dall'uomo e attaccato ad un armadio. L'ho uccisa io, aveva messo. Poi Roberto Bocchiardi annunciava l'intenzione di togliersi la vita. Nell'abitazione è stato trovato un tubo di ferro che potrebbe essere compatibile con le lesioni rinvenute sul capo della vittima. Da chiarire ora le ragioni che avrebbero portato il 75enne prima a uccidere la sorella e poi a togliersi la vita. Il crollo di un balcone di un'abitazione in via Raffaele Castelli a Mazara del Vallo ha causato la morte dell'86enne Rosaria Giaquinto, proprietaria, che al momento del cedimento si trovava affacciata. La donna, dopo un volo di circa 4 metri, è stata trasportata in ospedale, dove dopo alcune ore è deceduta per le ferite riportate. L'anziana viveva da sola al primo piano dell'abitazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per le precarie condizioni dell'immobile. In via precauzionale è stato disposto lo sgombero della famiglia che occupava il pian terreno, che è stata trasferita in una struttura a carico del comune. Ore di apprensione questa mattina ai quartieri spagnoli nel centro storico di Napoli, dove un uomo armato si è barricato in casa in via Nicotera per motivi ancora da accertare. Nell'abitazione con lui non ci sarebbero state altre persone. La zona è presidiata dalle forze dell'ordine e le strade circostanti sono state chiuse al traffico. Lo sport, il tennis. Carlos Alcaraz, campione in carica, non potrà difendere il titolo vinto un anno fa agli US Open. A volare in semifinale infatti Ben Shelton, che ha eliminato lo spagnolo al tie break del quinto set 10-7 dopo aver perso il primo 7-6, vinto 6-1 e 6-3 il secondo e il terzo e perso 6-1 il quarto. Quasi 5 ore di appassionante, stupenda battaglia durata fino alle 3:30 di notte. Shelton se la vedrà ora con il connazionale TFO, che ha eliminato Mikkelsen al quinto set. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: Touring 104. Informazione e passione.
5: Dal 12 al 15 settembre

0: 4 giorni di gusto, incontri, spettacoli e sorprese con maestri gelatieri dall'Italia e dal mondo. Vieni a scoprire il gelato che non hai ancora assaggiato. Scirubetta, Festival del Gelato Artigianale, dal 12 al 15 settembre sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.
1: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
5: Ci sono due specie di sciocchi, quelli che non dubitano di niente e quelli che dubitano di tutto. Charles Joseph Deligne.
4: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

0: dargli un'indicazione, dato che oggi ospite in studio a... Adesso ci sei?
1: Sì, ci sono.
0: Posso
1: e te ne vai. Ciao, ciao Antonio, vai, vai. Ognuno ha il suo posto.
0: No, ciao ragazzi. Utilizzo la radio per messaggi subliminali con quelli che hanno il mio numero di telefono. Dalle 2 alle 2:30 non mandate messaggi.
1: Phil, fai il ricosino.
0: Di no, no.
1: Ah, no, di notte. No,
2: ogni riferimento è puramente casuale.
0: No, perché se poi non rispondo a mitico
1: Antonio. Ma perché noi siamo il popolo della notte, devi sapere. Quindi noi di notte siamo attivi come di giorno.
2: E che ti svegli, tipo, hai le fa, come si dice, il fuso orario sballato.
0: Lo so che è veramente il pomeriggio, però è il bello della radio, che puoi inventare tutto. Va bene, hai visto qua che abbiamo due cantanti?
2: Sì, lei sì, è.
1: No, io non sono una cantante.
3: Vabbè, perché no?
2: Ma canti anche comunque.
1: Sì, insomma, sotto la doccia.
2: No, no.
3: Si comincia sempre così.
0: Antonio, che tra le altre cose è protagonista per 2 anni la mattina con Rita. Buongiorno Turing, era il tuo. Turing
1: il
0: caffè.
1: Mio buongiorno Turing. Caffè. Dopo il buongiorno c'è il caffè.
2: Turing caffè.
0: Ma vicina di me. Sì, adesso lo vedete per il momento, perché andrà bene, andrà tutto il campionato. Dopo la partita della regina,
2: sì,
0: fate un...
2: facciamo il match live, che è praticamente il post gara con assieme a Giorgio Romè, sì, Giorgio Casella, Giorgio Romè è un altro amico mio, e assieme anche a Sandro Deraco, tanti ospiti, dove analizziamo, come si dice, a caldo
0: cosa è successo,
2: quello che succede. Sì. Finora ci sta andando bene, certo. Perché insomma, abbiamo raccontato i 12 gol,
0: 5-0,
2: quindi portiamo bene, può essere anche
0: sì, dai.
2: Anche tu porti bene, perché sì, sei tornato a fare lo speaker allo stadio, quindi giustamente.
1: Quindi è tutta la famiglia di Turing che quest'anno porta bene.
0: Tutti, anche i tifosi.
1: Porta bene.
0: Vabbè, grazie, ciao. Buona riunione.
1: No, sappiamo
2: bene,
1: che è un impegno.
0: No, dato che c'è lui, hai sentito la canzone di Laura?
2: Bellissima, Laura. Ragazzi, l'ho sentita in macchina mentre arrivavo in auto e posso dire, ho detto, guarda, sono tornate le canzoni anni 90, la dance anni 90, invece infatti, mi hanno spiegato che
1: sì,
2: puramente
1: attuale.
2: In Calabria, no? Praticamente. Sì. Anzi, sì. A Reggio Calabria proprio direttamente.
0: Ma perché il testo l'hai scritto, ci sei spiegato qua?
3: Il testo è mio, l'ho scritto io e la musica, come dicevo prima, l'ha scritta Roberto Russo, che è un compositore e arrangiatore, ecco. Mentre bella. Io il testo è il mio.
2: Io ballavo mentre guidavo. Però,
3: è quello lo scopo, che ti abbia trasmesso allegria.
2: Sì, quel bel gruppo.
1: Nonostante il tema comunque non sia.
2: Sì, sentivo che
1: così
2: è dedicato
1: da poco,
2: anche purtroppo al problema della
1: violenza
2: sulle donne.
1: Ma in generale, la violenza in generale.
3: Sì, anche globalizzata,
1: detto.
3: Anche agli uomini, sì, ormai, sì, perché sì, pure sì. Gli uomini sono vittime.
1: Come mai questo titolo invece?
3: Perché la fragilità, come ripeto, sono momenti che io ho vissuto anch'io di fragilità. Quindi la fragilità penso che appartenga a tutti noi, ognuno di noi abbiamo, diciamo, un lato fragile, chi ce l'ha di più, chi ce l'ha di meno. Allora possiamo vivere dei momenti, quei periodi che noi chiamiamo, ho passato un periodo di non posso dire, però spesso
0: come la canzone di Salmo
2: problemi.
3: Però possiamo averli tutti, perciò questi periodi, perciò alla fine, malgrado questa fragilità di questi momenti in cui appunto io ho immaginato che ho rischiato di annegare, ma senza sprofondare, quindi questo dico nel testo, no?
1: Sì.
3: Quindi rimango a galla malgrado, voglio dire, momenti in cui no, tu nuoti e sembra che tu stia annegando nei problemi, però poi risali sempre e torni a galla. Quindi la fragilità è intesa appunto come momenti in cui ci si lascia andare.
1: Quindi una fragilità postuma, insomma, dopo l'avvenimento, in questo caso abbiamo parlato di violenza, quindi quella
3: postume,
1: che subentra dopo.
3: Sì, postume, perché magari ti ritrovi solo, sola, magari ti ritrovi da sola, no, a dover ricominciare, ricostruire la vita. Però poi anche un inno alla vita, come vedi, perché se no la melodia, soprattutto la melodia, l'arrangiamento non sarebbe stato così allegro, in contrasto col testo che invece è un po', diciamo, triste. No, triste, è realistico, diciamo, più che triste.
0: Contento?
2: Mi è piaciuto parecchio.
3: Sì.
0: State con noi, non andare via Laura, perché c'è Hugel.
2: Io vi saluto, ciao.

0: se avessi fatto
1: una canzone così, con le guardie del corpo veniva.
2: Mai dire mai, ancora io penso, spero. Però vedrai che dammi tempo, ancora devo esplodere.
1: Noi l'abbiamo già raccontato che questa canzone è stata realizzata all'inizio dall'intelligenza artificiale.
2: Sì.
1: Poi Hugel, il DJ produttore, ha chiamato Ultranata e ha detto: senti, me la ricanti un attimino. Però è stata proprio fatta così.
2: Più che altro il video. Solo il video, però.
3: Il cantante che abbiamo appena ascoltato.
2: Ah, caspita, proprio una canzone fatta in 3 mesi.
3: Sì, diciamo che ormai l'intelligenza artificiale è entrata un po' in tutti i campi, quindi è difficile adesso riuscire a capire qual è farina del proprio sacco e quale invece.
2: Però l'originalità per me è sempre originalità.
1: Sì,
2: ma
1: certo.
2: Con tutti i difetti che posso avere, preferisco una canzone originale.
3: Assolutamente, ma certo.
2: Nata dal
3: talento non viene messo in discussione.
1: Hai detto una parola in inglese, ce la vuoi ripetere?
2: Acting.
1: Ok. Ce lo spiega, quindi se farai acting, no?
2: Sì, I'm doing acting actually. Because, allora, attualmente sto studiando anche recitazione cinematografica, perché c'è un progetto di fare una serie, insomma, di casting.
1: Certo.
2: Per dei film, siccome mi piace tantissimo anche recitare oltre che cantare, e penso che poi le cose siano molto simili per certi aspetti, perché c'è sempre una creazione, una creatività che viene messa in movimento, le emozioni. Quando canti devi emozionare, quindi devi recitare.
3: Sì, penso che comunque magari nel canto sia un qualcosa di più naturale.
2: Sì.
3: Mentre nella recitazione è un po' tutto finto.
2: Sì, anche se adesso le nuove tecniche dicono appunto questo, che tu per essere proprio credibile e bravo, per arrivare agli altri devi essere molto naturale. È una cosa difficile anche questa.
1: Essere naturale
3: quando reciti. Riuscire
1: quando
3: quindi a immedesimarti totalmente all'interno del personaggio.
2: Totalmente, ma in quella cinematografica devi essere molto naturale. Proprio non devi fare tutti questi artifici così, no? Declamare.
1: Sai che faccio una trasposizione. Le prime radio libere degli anni 70, noi siamo nati 50 anni fa con Radio Touring, tutti quelli che facevano radio all'inizio, gli speaker tendevano a fare il vocione americano. Ok, ragazzi.
2: Sì.
1: Adesso se tu senti, insomma, tutte le radio del mondo, anche una voce naturale semplice va benissimo.
2: Sì,
1: l'importante è che hai dei contenuti che fanno.
2: Perché è una tecnica, anche quella dello speaker, è esattamente una tecnica di recitativa, se vuoi.
1: Sì.
2: Perché devi comunque convincere le persone, pubblicizzare.
3: Anzi, è anche più difficile, perché comunque lo speaker ha come mezzo soltanto la voce.
1: Sì.
3: Mentre l'attore anche col corpo riesce a trasmettere il messaggio. Quindi.
2: Sì. Certo.
1: Senti,
2: certo.
1: Quando realizzerai il video non con l'intelligenza artificiale, torni.
2: Sì, no, torni. Ce ne ho altre in progetto. Altre
1: c'è
2: canzoni.
1: Un'altra canzone che farai?
2: Sì, adesso sto ultimando una canzone.
1: Anni 90 sempre, suo stile pop dance.
2: Questa è un po' più lentina invece, più lenta, un po' sempre pop come stile, sempre lenta. Però la sto ultimando, quindi ancora non c'è niente di...
1: Poi la presenterò.
3: Troppi spoiler vuoi tu, secondo me. Infatti, concentriamoci sulla canzone che uscita adesso.
2: Mi vuoi spennare più che spoilerare.
1: Yeah. Su Fragile ci concentriamo. Sì, Laura, grazie di cuore.
2: Grazie a voi di tutto, grazie a tutti e due.
1: Dove
2: grazie.
1: Ci possono seguire? Stavo dicendo infatti.
2: Sì, comunque sono sempre sui social, cioè, specialmente YouTube e Instagram sono quelli che utilizzo di più. Perché di solito, Instagram ho pubblicato altri inediti con un'altra etichetta discografica.
1: Ok.
2: Che è di Lelio di Aprile, e comunque.
1: Ah, Lelio, ma certo!
2: Lo conosci?
1: La Puglia, ma certo!
2: Ah, conosci pure
1: tu. Ma certo, Lelio! Ma no!
2: Sì. Tutti conosci.
3: Phil conosce tutti, bravissimo.
1: Sì, ogni tanto mi regala, non me lo regala più, delle compilation chill out, me le manda sempre.
2: Filippo, allora devi venire con me quando partirò per la tournée.
1: Va bene, sì, con Lelio volentieri. Allora, dai il tuo.
2: Allora, io su Instagram sempre mi chiamo Lauren, oppure Lauren Lola, Lauren
1: okay.
2: Lola, perché Lola era un mio secondo nome, e poi Laura Surace, però se no su Facebook, Lauren sempre su YouTube.
1: Seguitela, ragazzi.
2: Questi quattro.
1: Giusto?
2: Sì, sono quattro social, giusto.
3: Quindi hanno ampia scelta.
1: Ti voglio bene, grazie di essere stata
2: anch'io,
1: con noi.
2: Anch'io.
1: Ciao, salutimi tua sorella quando la vedi.
3: In bocca al lupo.
2: Grazie a tutti.
4: Questa è Casa Lopresti. Casa Lopresti con Filippo Lopresti su Touring 104.
0: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: se serenamente.
1: Serenamente.
0: Oggi abbiamo affrontato gli argomenti con Lauren.
1: Belli, belli impegnativi,
0: belli,
1: anche.
0: Belli, belli, belli. Quindi adesso, se volete un po' di gelato, dovete soltanto... No,
1: mamma, ci sta, non vedo l'ora.
0: Ah, però ci vogliono portare il gelato, sono carine.
1: Però, però noi per ora ci asteniamo dal gelato fino a sabato. Poi settembre. Sabato il cucchiaino
0: dalle 5 in poi
1: farà festa lì a Cirubetta,
2: ufficiale del villaggio.
1: Noi saremo lì in prima fila.
0: Che bello. E posso, diciamo, chi sta ascoltando la radio, sta guardando anche l'87, che sì, è sabato mattina 12 settembre dalle 7:30 ci sarà con Peppe Livotti, Mary Fulco, il collegamento, perché trasmetteremo in diretta tutta la processione.
1: Tutta la processione.
0: Madonna della Consolazione. Dall'Eremo.
1: Si è impossibilitato, insomma, sì, a presenziare, sì,
0: anche pagina seguirla. Facebook in diretta, dall'Eremo all'ingresso favoloso sempre. Quello è il momento quando fa la curva, è il momento
1: più emozionante,
0: incredibile, l'uomo. Va bene, di qualche anno fa.

0: Questa è Touring 104.
1: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
2: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Friday Licious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Friday Licious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Friday Licious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Friday Licious Baby!
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità. Futuro.
4: Dal 12 al 15 settembre Reggio Calabria torna ad essere la capitale del gelato artigianale. Sul lungomare Falcomatà arriva la quinta edizione di Scirubetta. 4 giorni di gusto, incontri, spettacoli e sorprese con maestri gelatieri dall'Italia e dal mondo. Vieni a scoprire il gelato che non hai ancora assaggiato. Scirubetta, Festival del Gelato Artigianale, dal 12 al 15 settembre sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.

0: Alice nei nostri studi.
1: Hai visto? Qui è qui. Sempre affollato, qui, sempre un via vai.
0: Se sbagli, a settembre ti rimandano. No, ci sa, c'è ancora. Li rimandano ancora gli alunni, poverini?
1: Sì, certo. Già da agosto iniziano a fare i corsi di recupero.
0: Certo.
1: Sì.
0: Hai visto qua che abbiamo? Gli ospiti internazionali giovanissimi che
1: vogliono, le nuove leve,
0: vogliono
1: il futuro,
0: vogliono fare la radio, vogliono iniziare da così da tenera età,
1: il futuro, vabbè, non sarebbe male,
0: perché noi facciamo sempre il tifo per la radio, perché negli anni c'è sempre meno interesse magari ad andare dietro un microfono a parlare, cioè, quindi facciamo sempre il tifo, avvicinatevi perché è bello, è straordinario,
1: è un bellissimo mondo,
0: poi a chi piace la musica principalmente ha la possibilità di ascoltare in anteprima le canzoni, di trasmettere, è una bella cosa. Donatella con noi come ogni mercoledì.
1: Mercoledì, quest'anno è il mercoledì.
0: E ricordiamo che c'è questo appuntamento importante, insomma, tutta la città. Che
1: è la... Di sabato sia con la processione in diretta alle 7:30 con Mary Fulco e Livoti.
0: Peppe Livoti, già.
1: Peppe Livoti.
0: E poi il fantastico lui.
1: E poi alle 5.
0: Cioè, no, la parte la parte tecnica deve essere importante, no? Che mi devo
1: ricordati,
0: no,
1: io non lo
0: sì,
1: so.
0: Sì, no, ce l'ho di qua, si chiama Pasquale Triulcio, no, perché non volevo sbagliare, però è proprio lui, sì. Cioè, Triulcio.
1: Ah, alle 7:50.
0: Alle 7:50, ok.
1: Mi abbiamo dato un'informazione errata, quindi alle 8:10
0: ho detto 7
1: di mattina.
0: E mezza? Sì, no, che poi chiama il signore l'antenna.
1: No, quindi alle 7:50 in diretta la processione.
0: Ecco, siamo precisi. E poi, vabbè, poi parleremo di Cirubetto, va
1: sì,
0: bene?
1: Sì,
0: dai.
1: Sì.
0: Si chiama Leon Bridge, novità assoluta su Touring.
1: Vai.

0: chiama Bea, la nuova canzone, una delle tante canzoni che sono arrivate questo inizio di settembre dopo la pausa estiva per molti discografici, quindi alla fine. Come stai? Aspetta che ho sbagliato a alzarti il cursore.
1: Diciamo. Quindi c'è qualcuno che ha fatto una pausa estiva?
0: Oh, eh sì, perché io l'ho detto una volta, in Italia esiste il periodo estivo dove gli artisti fanno le canzoni per essere una hit, cavalli di battaglia d'estate. Sì. Invece nel resto del mondo non è così, cioè uno fa una canzone anche a marzo e va bene.
1: La lancia.
0: Cioè non la lancia d'estate, no? Sì, sì. È strano, mi devo informare meglio, però mi hanno detto.
1: Però bisogna capire quale delle due metodologie funziona meglio.
0: Se una canzone è bella, la riesci a sentire per tanti mesi.
1: In qualsiasi periodo la lancia, sì, è sempre bella, resta.
0: Tanti jukebox non ci sono più, quindi ci abbiamo noi in studio.
1: Però sai cos'è? Che da noi comunque anche, bene o male, ci sono i periodi, perché c'è il periodo di Sanremo, quindi escono le canzoni dedicate a Sanremo. Bravo. Magari forse per quello in quel periodo non ne escono altre.
0: Sì, perché si è concentrati su quelle. Esatto, un artista dice no, se esco dopo una visibilità così gigantesca, esatto, rischio di non si sente nessuno.
1: Sì.
0: E vabbè. Okay.
1: Vediamo cosa ci riservano.
0: Va bene.
1: Nei prossimi mesi.
0: Mango, Mengoni, ti piacciono?
1: Decisamente sì.
0: Vai.
1: Vai.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Come on. Ha convinto sta canzone, cioè partita
2: anche
1: tranquilla.
2: Anche il ballo è bello, eh?
1: Bello. Poi i personaggi, non quelli del ballo, quelli personaggi che si vedono nella scena, è molto bello,
2: sì,
1: bello,
2: sì,
1: bello.
2: Sì.
1: Complimenti al fotografo, al regista, insomma, che ha creato questa.
2: Questa scenografia è anche un po' particolare, un po' bizzarra, perché hanno questo look da scolaretti, però non si trovano all'interno di una classe.
1: Ma tu hai fatto danza? Cioè, solitamente hai fatto
2: caraibico.
1: Caraibico, bello, salsa, bachata, merengue, queste cose qua.
2: Salsa, bachata e merengue, sì, sì, sì.
1: Bello, la musica caraibica.
2: Se magari mi converto alla danza del ventre adesso, ma...
1: Danza del... Danza, però si fa da sola.
2: Da soli, appunto, meglio soli che me l'accompagnati, no? D'altronde.
1: Danza del ventre da sola.
2: Da sola.
1: Che si va?
2: No. Sì, tipo le odalische.
1: Bastare,
2: no, il di movimento di bacino.
1: Però è tutti.
2: Non lo so, non l'ho mai fatto.
1: Dai, tutti si guardano, cioè la pista si ferma e tutti guardano.
2: Sì. Diciamo.
1: Carino.
2: vedremo, non lo so.
1: No, io nel film ho visto queste cose, però.
2: Ma io volevo fare danza da piccola, mia madre non ha voluto.
1: Non ha
2: voluto. Diceva che mi uscivano i piedi storti, però a mia sorella piccola gliel'ha fatta fare.
1: Come i calciatori.
2: Io non l'ho mai capita questa cosa.
1: Calciatori, bene o male, dicono che insomma.
2: Ma ce li ho storti uguali e non ho fatto danza, quindi era predisposizione, era già scritto.
1: Le memorie incredibili, anzi la confessione ufficiale di Donatella.
2: Di Donatella.

0: Dracula, baby. Dracula, Dracula. Ecco. Dracula, stamattina mi hanno detto che il Conte Vlad, che poi c'è la versione cinematografica, sai il Conte Vlad?
1: Sì, con i denti.
0: Un po' sporgenti, no?
1: Sì.
0: Cioè, però, c'è il vero Conte Vlad, che sì, nel 1400, pare che sia sepolto a Napoli, in una chiesa vicino via Toledo, mi hanno detto.
1: Sei sicuro che sia lì?
0: Conte Vlad, Dracula, quello della Transilvania, Romania.
1: Sì,
0: perché,
1: sì, sì.
0: Allora, alcuni dicono che sia. No, è un effetto da discoteca. Alcuni dicono.
1: Era il conte Dracula.
0: Sono spaventati.
1: La presenza del conte.
0: Sono spaventati già. No, alcuni dicono. Salutiamo Francesco, Everybody Get Down, che stamattina.
1: La nostra mascotte.
0: Ha fatto una giravolta spaziale alla sera. Quindi. No, si dice che il Conte Vlad ufficialmente. Perché poi mi sono documentato. Cioè, che sia morto in battaglia, no? Perché lui era un condottiero, uno di quelli tosti. Invece. Si dice, altre persone, i napoletani, dicono che sia sepolto là perché hanno scoperto nelle scritture che c'è in questa chiesa, che siccome c'era la sorella a Napoli che era sposato con un re di quelle parti, allora è andato là. Insomma, chi ha ragione non lo sappiamo, però io vi accontento del film. Mi accontento.
1: Hai paura dei vampiri, ci credi?
0: Male. Io ho paura del buio.
1: Io ormai sono un po' vampiro. Vivo di notte e di giorno dormo.
0: Però vivi di notte con
1: il sole lo vedo.
0: Vivi di notte
1: a distanza.
0: Con delle luci da discoteca. Cioè,
1: sì,
0: okay,
1: praticamente
0: quindi,
1: sì.
0: Quindi insomma, senza problemi. Sai che siamo quasi arrivati al termine, però se riusciamo passeremo due canzoni in velocità. Ce n'è una molto interessante che mi fa impazzire.
1: Di chi?
0: Di Saif con Brash. Assomiglia a una canzone degli anni 70 italiana. Sentiamo.
1: Sì, vediamo.

0: Flash in diretta, grazie Donna, siamo arrivati al termine della puntata di
1: ci
0: oggi.
1: Ci siamo quasi.
0: Sì, abbiamo...
1: Come sempre il tempo vola.
0: Bello però, abbiamo avuto ospite la
1: tanti
0: nostra...
1: ospiti, sì. Oggi, eh.
0: Anche gli spettatori.
1: Dai più piccoli ai più grandi.
0: Anche gli spettatori non paganti che sono sempre ben graditi qua alla radio. Con te mercoledì, però ci vediamo a Scirubetta con la radio.
1: Sicuramente sabato, domenica, lunedì e martedì a Scirubetta. Che ricordiamo verrà inaugurata sabato 12 alle 17.
0: Sì, zona stazione Lido, antistante.
1: Sì.
0: Tutto il villaggio sarà là del gelato. 34 gelatieri provenienti da tutto il mondo.
1: E 34 poi... gusti che, ahimè, ci dobbiamo sacrificare di assaggiare.
0: Okay. Yeah.
1: Purtroppo è un duro lavoro, ma qualcuno deve pur farlo.
0: Grazie a Nick, io torno domani alle 17. Grazie,

0: During 104 notizie.
1: Ancora una buona serata, bentrovati ad ascolto dalla redazione. La nuova legge elettorale arriverà nell'aula della Camera il 28 settembre, lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo. Il Partito Democratico protesta e parla di un'ennesima forzatura sui tempi che ridurrebbe gli spazi per il confronto parlamentare. Sul testo resta intanto al 42% la soglia necessaria per ottenere il premio di maggioranza, sfuma quindi l'ipotesi di abbassarlo al 41. Ancora nessuna intesa invece sulla cosiddetta Normantice Spuglia relativa al peso dei voti ottenuti dalle forze politiche che restano sotto la soglia del 3%.
2: La guerra in Ucraina, il Cremlino apre alla possibilità di un vertice trilaterale tra Vladimir Putin, Donald Trump e Xi Jinping. L'incontro potrebbe tenersi a novembre a margine del vertice APEC previsto a Pechino. Secondo Mosca, Putin e Trump ne avrebbero discusso durante la loro ultima conversazione telefonica. Il Cremlino auspica inoltre una ripresa dei negoziati con Ucraina e Stati Uniti in tempi brevi. Al momento però non esiste ancora una tabella di marcia per arrivare alla soluzione del conflitto.
1: Tensione nei rapporti tra Germania e Stati Uniti. Il cancelliere Friedrich Merz ha cancellato una telefonata programmata con Donald Trump a poche ore dopo un post nel quale il presidente americano ha celebrato il risultato di FD alle elezioni in Sassonia alta. Il colloquio era previsto in vista dell'anniversario degli attentati dell'11 settembre. Il portavoce del governo tedesco non ha confermato un collegamento diretto tra il posto di Trump e la decisione di Merz, ma ha precisato che il rinvio non è dovuto a problemi di agenda.
2: Vediamo in Italia, stragi di mafia. Giovanni Brusca torna a parlare dei rapporti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi. Sentito come testimone a Firenze dal processo contro Salvatore Baiardo, imputato per calunnia nei confronti del giornalista Massimo Giletti, il collaboratore di giustizia ha riferito di un progetto per attribuire alla sinistra la responsabilità delle stragi mafiose del 1992 e 93, con l'obiettivo, secondo il suo racconto, di favorire l'ingresso in politica di Berlusconi. Brusca ha inoltre sostenuto che Vittorio Mangano sarebbe stato utilizzato da Cosa Nostra come tramite per arrivare all'allora imprenditore. Si tratta delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia nel corso del procedimento.
1: Tragedia a Genova, un bambino di 5 anni è morto dopo essere precipitato dalla finestra di un appartamento al terzo piano. Sul posto sono intervenuti immediatamente il personale del 118, vigili del fuoco e la polizia, ma per il piccolo non c'è stato nulla da fare. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica e verificare se il bambino fosse solo nell'abitazione al momento della caduta.
2: La Commissione europea propone una stretta sugli affitti brevi nella zona dove il costo delle abitazioni è diventato particolarmente elevato. La proposta dell'Affordable Housing Act introduce il concetto di aree sotto pressione abitativa. In queste zone le amministrazioni locali potrebbero imporre limitazioni anche agli affitti turistici di breve durata. Tra i criteri indicati, il rapporto tra prezzo medio di vendita delle abitazioni e il reddito disponibile pro capite. Il Partito Democratico considera la misura necessaria per affrontare l'emergenza abitativa. Critica la Lega, che parla invece di un attacco alla proprietà.
1: E chiudiamo con lo sport. Claudio Ranieri debutta venerdì 11 settembre a Viareggio nel nuovo ruolo di direttore tecnico della FIGC e presidente del Club Italia. Al centro dell'appuntamento il rilancio del calcio giovanile italiano, la costruzione di un percorso comune tra federazione, leghe, calciatori, allenatori, arbitri e stampa sportiva. Con Ranieri saranno presenti anche protagonisti della storia del calcio italiano come Giancarlo Antonioni, Eraldo Pecci e Roberto Pruzzo. L'appuntamento è alle 11 al Principino Centro Congressi. Viareggio, con la lunga tradizione della Coppa Carnevale, diventa così il punto di partenza per una nuova strategia dedicata alla crescita dei giovani talenti italiani. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. A dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato

0: prodotto garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
1: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
2: Dal 12 al 15 settembre

0: 4 giorni di gusto, incontri, spettacoli e sorprese con maestri gelatieri dall'Italia e dal mondo. Vieni a scoprire il gelato che non hai ancora assaggiato. Scirubetta, Festival del Gelato Artigianale, dal 12 al 15 settembre sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.
1: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
2: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
3: Ci sono momenti in cui tutto va bene, ma non ti spaventare. Non dura. Jules Renard.
2: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
4: Turing 104.
5: Su Turing 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
2: Dal 12 al 15 settembre

0: con maestri gelatieri dall'Italia e dal mondo. Vieni a scoprire il gelato che non hai ancora assaggiato. Scirubetta, Festival del Gelato Artigianale, dal 12 al 15 settembre sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.
1: Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddiliciousparty@gmail.com. It's Freddilicious Baby!
3: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. La nuova legge elettorale arriverà nell'aula della Camera il 28 settembre, lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo. Il Partito Democratico protesta e parla di un'ennesima forzatura sui tempi che ridurrebbe gli spazi per il confronto parlamentare. Sul testo resta intanto al 42% la soglia necessaria per ottenere il premio di maggioranza, sfuma quindi l'ipotesi di abbassarla al 41. Ancora nessuna intesa invece sulla cosiddetta norma anticespugli relativa al peso dei voti ottenuti dalle forze politiche che restano sotto la soglia del 3%.
2: La guerra in Ucraina e il Cremlino apre alla possibilità di un vertice trilaterale tra Vladimir Putin, Donald Trump e Xi Jinping. L'incontro potrebbe tenersi a novembre a margine del vertice APEC previsto a Pechino. Secondo Mosca, Putin e Trump ne avrebbero discusso durante la loro ultima conversazione telefonica. Il Cremlino auspica inoltre una ripresa dei negoziati con Ucraina e Stati Uniti in tempi brevi. Al momento però non esiste ancora una tabella di marcia per arrivare alla soluzione del conflitto.
1: Tensione nei rapporti tra Germania e Stati Uniti. Il cancelliere Friedrich Merz ha cancellato una telefonata programmata con Donald Trump poche ore dopo un post nel quale il presidente americano ha celebrato il risultato di FD alle elezioni in Sassonia alta. Il colloquio era previsto in vista dell'anniversario degli attentati dell'11 settembre. Il portavoce del governo tedesco non ha confermato un collegamento diretto tra il posto di Trump e la decisione di Merz, ma ha precisato che il rinvio non è dovuto a problemi di agenda.
2: Veniamo in Italia, stragi di mafia. Giovanni Brusca torna a parlare dei rapporti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi. Sentito come testimone Firenze dal processo contro Salvatore Baiardo, imputato per calunnia nei confronti del giornalista Massimo Giletti, il collaboratore di giustizia ha riferito di un progetto per attribuire alla sinistra la responsabilità delle stragi mafiose del 1992 e 93, con l'obiettivo, secondo il suo racconto, di favorire l'ingresso in politica di Berlusconi. Brusca ha inoltre sostenuto che Vittorio Mangano sarebbe stato utilizzato da Cosa Nostra come tramite per arrivare all'allora imprenditore. Si tratta delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia nel corso del procedimento.
1: Tragedia a Genova, un bambino di 5 anni morto dopo essere precipitato dalla finestra di un appartamento al terzo piano. Sul posto sono intervenuti immediatamente il personale del 118, vigili del fuoco e la polizia, ma per il piccolo non c'è stato nulla da fare. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica e verificare se il bambino fosse solo nell'abitazione al momento della caduta.
2: La Commissione europea propone una stretta sugli affitti brevi nella zona dove il costo delle abitazioni è diventato particolarmente elevato. La proposta dell'Affordable Housing Act introduce il concetto di aree sotto pressione abitativa. In queste zone le amministrazioni locali potrebbero imporre limitazioni anche agli affitti turistici di breve durata. Tra i criteri indicati, il rapporto tra prezzo medio di vendita delle abitazioni e reddito disponibile pro capite. Il Partito Democratico considera la misura necessaria per affrontare l'emergenza abitativa. Critica la Lega, che parla invece di un attacco alla proprietà.
1: E chiudiamo con lo sport. Claudio Ranieri debutta venerdì 11 settembre a Viareggio nel nuovo ruolo di direttore tecnico della FIGC e presidente del Club Italia. Al centro dell'appuntamento il rilancio del calcio giovanile italiano, la costruzione di un percorso comune tra federazione, leghe, calciatori, allenatori, arbitri e stampa sportiva. Con Ranieri saranno presenti anche protagonisti della storia del calcio italiano come Giancarlo Antonioni, Eraldo Pecci e Roberto Pruzzo. L'appuntamento è alle 11 del Principino Centro Congressi. Viareggio, con la lunga tradizione della Coppa Carnevale, diventa così il punto di partenza per una nuova strategia dedicata alla crescita dei giovani talenti italiani. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Dal 12 al 15

0: 4 giorni di gusto, incontri, spettacoli e sorprese con maestri gelatieri dall'Italia e dal mondo. Vieni a scoprire il gelato che non hai ancora assaggiato. Scirubetta, Festival del Gelato Artigianale, dal 12 al 15 settembre sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.
1: Sto ascoltando la radio.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Touring 104 Notizie.
2: Ancora una buona serata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. La nuova legge elettorale arriverà nell'aula della Camera il 28 settembre, lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo. Il Partito Democratico protesta e parla di un'ennesima forzatura sui tempi che ridurrebbe gli spazi per il confronto parlamentare. Sul testo resta intanto al 42% la soglia necessaria per ottenere il premio di maggioranza, sfuma quindi l'ipotesi di abbassarla al 41%. Ancora nessuna intesa invece sulla cosiddetta norma anticespugli relativa al peso dei voti ottenuti dalle forze politiche che restano sotto la soglia del 3%.
3: La guerra in Ucraina, il Cremlino apre alla possibilità di un vertice trilaterale tra Vladimir Putin, Donald Trump e Xi Jinping. L'incontro potrebbe tenersi a novembre a margine del vertice APEC previsto a Pechino. Secondo Mosca, Putin e Trump ne avrebbero discusso durante la loro ultima conversazione telefonica. Il Cremlino auspica inoltre una ripresa dei negoziati con Ucraina e Stati Uniti in tempi brevi. Al momento però non esiste ancora una tabella di marcia per arrivare alla soluzione del conflitto.
2: Tensione nei rapporti tra Germania e Stati Uniti. Il cancelliere Friedrich Merz ha cancellato una telefonata programmata con Donald Trump poche ore dopo un post nel quale il presidente americano ha celebrato il risultato di FD alle elezioni in Sassonia-Alta. Il colloquio era previsto in vista dell'anniversario degli attentati dell'11 settembre. Il portavoce del governo tedesco non ha confermato un collegamento diretto tra il post di Trump e la decisione di Merz, ma ha precisato che il rinvio non è dovuto a problemi di agenda.
3: Veniamo in Italia, stragi di mafia. Giovanni Brusca torna a parlare dei rapporti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi. Sentito come testimone Firenze nel processo contro Salvatore Baiardo, imputato per calunnia nei confronti del giornalista Massimo Giletti, il collaboratore di giustizia ha riferito di un progetto per attribuire alla sinistra la responsabilità delle stragi mafiose del 1992 e 93, con l'obiettivo, secondo il suo racconto, di favorire l'ingresso in politica di Berlusconi. Brusca ha inoltre sostenuto che Vittorio Mangano sarebbe stato utilizzato da Cosa Nostra come tramite per arrivare all'allora imprenditore. Si tratta delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia nel corso del procedimento.
2: Tragedia a Genova, un bambino di 5 anni morto dopo essere precipitato dalla finestra di un appartamento al terzo piano. Sul posto sono intervenuti immediatamente il personale del 118, vigili del fuoco e la polizia, ma per il piccolo non c'è stato nulla da fare. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica e verificare se il bambino fosse solo nell'abitazione al momento della caduta.
3: La Commissione europea propone una stretta sugli affitti brevi nella zona dove il costo delle abitazioni è diventato particolarmente elevato. La proposta dell'Affordable Housing Act introduce il concetto di aree sotto pressione abitativa. In queste zone le amministrazioni locali potrebbero imporre limitazioni anche agli affitti turistici di breve durata. Tra i criteri indicati il rapporto tra prezzo medio di vendita delle abitazioni e reddito disponibile pro capite. Il Partito Democratico considera la misura necessaria per affrontare l'emergenza abitativa. Critica la Lega, che parla invece di un attacco alla proprietà.
2: E chiudiamo con lo sport. Claudio Ranieri debutta venerdì 11 settembre a Viareggio nel nuovo ruolo di direttore tecnico della FIGC e presidente del Club Italia. Al centro dell'appuntamento il rilancio del calcio giovanile italiano, la costruzione di un percorso comune tra federazione, leghe, calciatori, allenatori, arbitri e stampa sportiva. Con Ranieri saranno presenti anche protagonisti della storia del calcio italiano come Giancarlo Antonioni, Eraldo Pecci e Roberto Pruzzo. L'appuntamento è alle 11 del Principino Centro Congressi. Viareggio, con la lunga tradizione della Coppa Carnevale, diventa così il punto di partenza per una nuova strategia dedicata alla crescita dei giovani talenti italiani. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Dopo.
1: Touring 104. Informazione e passione.
4: State ascoltando Touring 104.
5: Touring 104. Touring 104.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

State ascoltando Touring 104. Touring 104.